0: Radio Alta.
1: Was it all a dream, or was it really something else?

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 6:02. Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te. Nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più

intimo. Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

folk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk Time Machine.

0: musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, le hit degli anni 2000.

0: Radio Alta. Radio per Bergamo. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di

0: solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Loreto Carli, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

Radio Alta. Sono le 7:59. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su 42 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda. Compri di più e spendi meno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.

Nuovi suoni. Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: la musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
6: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Ah, lo rifacciamo?
9: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
12: Alta Play Yesterday.
11: La musica

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
3: Possiedi la partita IVA? Benissimo, puoi fare il pieno di convenienza da Cartolombarda. Compri di più e spendi meno. Dai prodotti per l'ufficio alla cartoleria, dal confezionamento alla regalistica, Cartolombarda aiuta partner e professionisti con 3.000 metri quadri di grandi affari. Cartolombarda, lo store all'ingrosso di Bergamo, in via Grumello 32 e su cartolombardabergamo.it. Aperto da lunedì al venerdì con orario continuato. Riservato ai possessori di partita IVA. Cartolombarda, compri di più e spendi meno.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.

Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime entrambe interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
2: L'obiettivo è riportare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
1: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT, inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
3: Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo è il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico per la provincia è lo stato di salute del lago d'Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse. Una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni. Il mercato del lavoro bergamasco si conferma tra i più dinamici d'Italia, spinto da una spiccata mobilità professionale. Nel primo trimestre di quest'anno le dimissioni volontarie sono salite ad oltre 10.300, 252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando una proiezione annua che supera costantemente le 40.000 uscite, pari a circa il 40% del totale delle cessazioni. All'interno di questo flusso resta critica la situazione delle lavoratrici madri, storicamente penalizzate da una rete di servizi di cura insufficiente sul territorio. Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte ad un mercato sostanzialmente saturo, in cui la domanda supera l'offerta. In questo scenario, come evidenziato dall'analisi della CISL di Bergamo, la scelta di lasciare il posto fisso non è dettata dalla mancanza di impiego, ma dalla ricerca attiva di migliorare prospettive di crescita e di un più equilibrato rapporto tra vita privata e professionale. Per le imprese locali la sfida di attrarre e trattenere i talenti non si gioca più soltanto sul piano retributivo. Diventano infatti decisivi fattori come la flessibilità oraria, lo smart working e i percorsi di formazione continua, ambiti centrali per la contrattazione sindacale su cui, tuttavia, molte aziende del territorio manifestano ancora forti rigidità.
4: E quindi oggi la gente trova sempre di più all'interno dei, o meglio, cerca sempre più nei contesti lavorativi, quelli che sono percorsi di carriera, formazione continua, flessibilità di orario e spazi di conciliazione, elementi poi fondamentali per essere ed avere nel mercato del lavoro elementi di attrattività, perché i rischi sono due, che le persone poi si rivolgono o fuori provincia o in alcuni casi anche i più giovani se ne vanno all'estero, con un rischio di perdere risorse importanti per il nostro territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo un euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
6: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%, con consegna e ritiro dell'usato.

0: Orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Pierachille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza nel testo introdotti, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. E la lotta al crimine organizzato si muove sempre più su scala internazionale, al Viminale vertice tra le polizie nazionali dell'Unione Europea.
8: Gli attacchi informatici, il traffico di droga, lo sfruttamento sessuale online di minori e il traffico di migranti sono alcune delle priorità dell'Europol, l'agenzia per il coordinamento delle polizie nazionali dell'Unione Europea. Sono emerse dal meeting romano le reti criminali più pericolose d'Europa, con i capi delle maggiori forze di polizia del nostro continente. Tra 2024 e 2025 la collaborazione tra Europol e i vari paesi ha avviato 977 indagini internazionali e 171 operazioni congiunte di polizia, con l'arresto di 1.279 persone, 736 nel 2024 e 543 nel 2025, il sequestro di circa 27 tonnellate di droga, di cui oltre 14 di cocaina, e di più di 9 milioni di euro in contanti, quasi 83 milioni in criptovalute. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
7: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrain, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles, il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. I corpi delle vittime sono stati recuperati dopo un intervento di ore dei soccorsi per accedere ai 2 ascensori colpiti dalle fiamme, entrambi precipitati. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate, tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando l'1,35%. Lo sport con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Spagna è la prima finalista di questa edizione del campionato mondiale di calcio. Ieri ha battuto per 2-0 la Francia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Alta, la musica grande.
12: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Parvati Bagno sconti fino al 50%. A Brevate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
6: L'obiettivo è riportare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
5: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
7: Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo è il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico per la provincia è lo stato di salute del lago d'Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse. Una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni.
8: Il lago in ritirata, i numeri sono spietati. Il record negativo è segnalato dagli afflussi di acqua all'Overe Costa Volpino che nel primo semestre 2026 hanno toccato la media dei 33 metri cubi al secondo, settima peggior performance dal 1933. Sono mancate le precipitazioni e le nevicate. Oggi il lago è a meno 5 cm con una calata di un metro in 20 giorni e un abbassamento di 2 cm al giorno e quindi rimangono 10 giorni di disponibilità per non toccare l'allarme dei meno 30 cm. In crisi il basso lago, prigioniero delle spiagge artificiali e dell'invasione delle alghe acquatiche. A pagare i lidi al lavoro i mezzi di MPL per ripulire le acque. Sul fronte delle coltivazioni a valle nelle 17 utenze irrigue delle province di Bergamo, Brescia e Cremona è garantita l'acqua per la prima raccolta.
9: Con l'attuale livello del lago e l'attuale tasso di erogazione e di afflusso riusciamo a garantire l'irrigazione di tutti i primi raccolti, quindi riusciamo comunque a garantire un rilascio adeguato ancora per circa 10 giorni e poi verrà valutato comunque un proseguimento che sarà proporzionato alla disponibilità idrica per consentire comunque, seppur in maniera limitata, di proseguire l'irrigazione anche per un periodo successivo.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
10: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
13: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
4: Radio Alta, la musica grande.
14: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
15: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
16: Alta Play Yesterday.
4: Alta Play Yesterday. Le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Alta Play Yesterday. Le emozioni e i ricordi degli anni 90.
1: Un viaggio a senso solo, senza

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La maggioranza battuta in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula e chiedono di andare subito alle urne. Intanto però soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL sicurezza. Nel testo introdotti il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Visita ieri in 34 istituti penitenziari delle delegazioni dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, federazione che riunisce numerose associazioni impegnate sui temi della giustizia. Obiettivo sensibilizzare sulle condizioni delle carceri e sulla funzione rieducativa della pena. Ad opera la visita del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, ascoltiamolo.
5: Esco ancora una volta con la convinzione che carcere deve essere l'estrema ratio. L'hanno sempre detto tutti, ma infatti poi non è stato così. Uno si chiede di alcuni sistemi di legge, quella sulla tossicodipendenza, quella sui migranti, che poi è la quota che riempiono di più le nostre carceri in Italia. Il senso di tutto questo. E chiedersi quali altre strade alternative possono essere realizzate per dare più dignità. Abbiamo visto alcuni reparti, abbiamo visto l'impegno che viene portato avanti, anche la fragilità, il grido di un bisogno di attenzione da parte di tanti e tanti detenuti. Io credo che il vero problema siamo noi che diventiamo prigionieri dei nostri pregiudizi, a volte anche di ignoranza, di non conoscenza di che cosa vuol dire oggi il problema delle carceri in Italia.
4: Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere nella notte, droni di Teheran sul Kuwait, colpite strutture americane in Bahrein, mentre la Giordania ha abbattuto 3 missili. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri sfiorati già i 40 gradi in alcune delle località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì con 15 città da bollino rosso. Avvio di giornata negativo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,63%, a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per la sua.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
0: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: La musica grande. Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris Dottoressa Flavia Fabiani in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline rivolte non solo ai soci e ai loro familiari ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta.
1: Sono le 10:59.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Ancora pochi giorni, una settimana o poco più, e questo il drammatico conto alla rovescia per le risorse idriche destinate all'irrigazione del distretto del Po, un'emergenza che sta colpendo duramente anche la provincia di Bergamo. L'osservatorio dell'autorità di bacino ha confermato lo stato di severità idrica media, ma in assenza di piogge lo scenario si fa critico, con la Lombardia che registra già un deficit idrico medio complessivo del 40%. Il territorio bergamasco si trova in prima linea in questa crisi, con i suoi principali bacini idrografici in forte sofferenza. I dati aggiornati di ARPA Lombardia descrivono una situazione preoccupante per il Brembo, che fa segnare un calo degli invasi del 35% e una carenza complessiva del bacino che si attesta ad oltre il 36%. Non va molto meglio per il Serio, dove la contrazione delle riserve tocca il 24,3% con un deficit totale di quasi il 29%. A completare il quadro critico la provincia è lo stato di salute del lago di Iseo. Il bacino del Sebino è arrivato ieri a 3,5 cm sotto il punto di riferimento, una percentuale di riempimento ferma poco più del 21%, con una carenza d'acqua che scavalca il 57%. Una carestia idrica alimentata dall'esaurimento delle riserve nevose in quota e da volumi nettamente inferiori alla media storica nelle dighe montane. Per tentare di arginare le conseguenze sui raccolti e salvaguardare i corsi d'acqua, la Giunta regionale ha approvato una nuova disciplina per le deroghe temporanee al deflusso minimo vitale e al deflusso ecologico. Il provvedimento prevede anche la misura drastica della sospensione delle licenze di attingimento superficiale nei tratti stroncati dalla secca, dove ormai è impossibile soddisfare le normali irrigazioni concesse. Una stretta necessaria per gestire una risorsa che rischia di esaurirsi nel giro di pochissimi giorni.
3: Il lago in ritirata, i numeri sono spietati. Il record negativo è segnalato dagli afflussi di acqua all'Overe Costa Volpino che nel primo semestre 2026 hanno toccato la media dei 33 metri cubi al secondo, settima peggior performance dal 1933. Sono mancate le precipitazioni rinevicate. Oggi il lago è a meno 5 cm con una calata di un metro in 20 giorni e un abbassamento di 2 cm al giorno. E quindi rimangono 10 giorni di disponibilità per non toccare l'allarme dei meno 30 cm. In crisi il Basso Lago, prigioniero delle spiagge artificiali e dell'invasione delle alghe acquatiche. A pagare i lidi al lavoro i mezzi di MPL per ripulire le acque. Sul fronte delle coltivazioni a valle nelle 17 utenze irrigue delle province di Bergamo, Brescia e Cremona è garantita l'acqua per la prima raccolta.
4: Con l'attuale livello del lago e l'attuale tasso di erogazione e di afflusso riusciamo a garantire l'irrigazione di tutti i primi raccolti, quindi riusciamo comunque a garantire un rilascio adeguato ancora per circa 10 giorni e poi verrà valutato comunque un proseguimento che sarà proporzionato alla disponibilità idrica per consentire comunque, seppur in maniera limitata, di proseguire l'irrigazione anche per un periodo successivo.
2: Il mercato del lavoro bergamasco si conferma tra i più dinamici d'Italia, spinto da una spiccata mobilità professionale. Nel primo trimestre di quest'anno le dimissioni volontarie sono salite ad oltre 10.300, 252 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando una proiezione annua che supera costantemente le 40.000 uscite, pari a circa il 40% del totale delle cessazioni. All'interno di questo flusso resta critica la situazione delle lavoratrici madri, storicamente penalizzate da una rete di servizi di cura insufficiente sul territorio. Con un tasso di disoccupazione sceso all'1,3%, ci si trova di fronte ad un mercato sostanzialmente saturo, in cui la domanda supera l'offerta. In questo scenario, come evidenziato dall'analisi della CISL di Bergamo, la scelta di lasciare il posto fisso non è dettata dalla mancanza di impiego, ma dalla ricerca attiva di migliorare prospettive di crescita e di un più equilibrato rapporto tra vita privata e professionale. Per le imprese locali la sfida di attrarre e trattenere i talenti non si gioca più soltanto sul piano retributivo. Diventano infatti decisivi fattori come la flessibilità oraria, lo smart working e i percorsi di formazione continua, ambiti centrali per la contrattazione sindacale su cui, tuttavia, molte aziende del territorio manifestano ancora forti rigidità.
5: E quindi oggi la gente trova sempre di più all'interno dei, o meglio, cerca sempre più nei contesti lavorativi quelli che sono percorsi di carriera, formazione continua, flessibilità di orario e spazi di conciliazione, elementi poi fondamentali per essere ed avere nel mercato del lavoro elementi di attrattività, perché i rischi sono due: che le persone poi si rivolgono o fuori provincia o in alcuni casi anche i più giovani se ne vanno all'estero, con un rischio di perdere risorse importanti per il nostro territorio.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Lo rifacciamo?
11: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: La musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Giorno da Pirecchi dei Dolfini, maggioranza battuti in aula alla Camera sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nel testo della legge elettorale in discussione a Montecitorio. Lo scrutinio era segreto, l'emendamento non passa per un solo voto nonostante il via libera annunciato in mattinata da Lega e Forza Italia, inizialmente scettiche. Le opposizioni esultano con cori e urla in aula. E intanto c'è soddisfazione per il via libera del Consiglio dei Ministri al DDL Sicurezza. Nel testo introdotto il fermo preventivo esteso anche ai minorenni nei luoghi della movida, il divieto d'aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, la reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamenti di gruppo con la possibilità di arresto differito. Il conflitto in Medio Oriente, il presidente americano Trump fa retromarcia sull'annunciata tassa del 20% per il transito nello stretto di Hormuz, ma non basta fermare le ostilità con i raid degli Stati Uniti e gli attacchi iraniani alle petroliere. Leader mondiali e premi Nobel si sono dati appuntamento a Castel Gandolfo per riflettere su intelligenza artificiale e costruzione del dialogo, sul tavolo anche la pace e il disarmo.
4: Ogni uomo è chiamato ad essere artigiano di pace, esorta il cardinale Baggio salutando la platea di Castel Gandolfo, premi Nobel per la pace ed esperti di intelligenza artificiale. Muhammad Yunus, economista bengalese, Nobel del 2006, mette in guardia dalla civiltà autodistruttiva che stiamo creando. Manuel Santos, Nobel nel 2016 per l'impegno per la pace da presidente della Colombia, invoca un governo per l'intelligenza artificiale. E la presidente di Amnesty International, Agnes Callamard, denuncia la normalizzazione di genocidi e crimini di guerra. Un confronto a tutto campo su Magnifica Humanitas, l'enciclica di Leone, per poi firmare infine a Roma giovedì mattina una solenne dichiarazione finale sulla pace disarmata e disarmante nell'era dell'intelligenza artificiale e delle armi nucleari. Paolo Fucili, linea allo studio.
3: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,39% a quota 76 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ancora una giornata di caldo e afa sull'Italia, ieri già sfiorati 40 gradi in alcune località della Sardegna, al culmine della terza ondata di calore dell'estate previsto tra domani e venerdì, con 15 città con il bollino rosso. 6 persone sono morte in seguito all'incendio scoppiato ieri nel cantiere della Torre Ox in pieno centro a Bruxelles. È il peggiore incidente sul lavoro degli ultimi 20 anni, dice il sindaco della capitale belga. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, ieri battuta la Francia per 2-0, stasera l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, la musica grande.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Si arrampica ed entra nella casa dell'ex, nella fuga cade dalla finestra, il folle pomeriggio in Val Gandino, l'intrusione e la colluttazione con un amico della donna e poi la caduta da 3 metri. L'uomo, già denunciato per stalking, è stato arrestato dai carabinieri. I bus elettrici e BRT dal 3 agosto, come cambiano alcune linee ATB, l'operatività del nuovo servizio del trasporto pubblico che si svilupperà tra Verdellino e Bergamo coinciderà anche con la riorganizzazione delle tratte C5 della rete gestita da ATB, obiettivo rendere il trasporto pubblico appetibile e sostenibile. Piccole imprese, la

0: e fatica a trovare personale. Canoni idroelettrici, ecco i primi fondi, ma la partita non è ancora chiusa. Nelle casse dei comuni bergamaschi, nei cui territori insistono grandi dighe e centrali, arriveranno 24 milioni di euro. Il confronto tra la regione Lombardia e i gestori va avanti. Attenzione puntata sulla scadenza delle concessioni di strutture strategiche per la produzione di energia. Luca Tiraboschi si racconta, tanto di me nel mio ultimo libro. Ex manager di Italia 1 ripercorre la sua vita, il suo legame profondo con Bergamo, le amarezze una volta uscito dai ruoli apicali, errori e fatiche, ma nel romanzo Il ladro del tempo il bisogno di ritrovare se stesso. Bergamo TG, buongiorno, ben trovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca, un uomo si è arrampicato per raggiungere l'appartamento dell'ex compagna, ma quando la donna ha chiamato i carabinieri, questo si è dato alla fuga, è caduto dalla finestra, si è ferito, ma è stato poi anche arrestato. È successo ieri pomeriggio a Gandino.
1: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna, per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio, in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano, approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri, procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto. A disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolana di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
0: Dal 3 di agosto, con l'entrata in servizio dei bus elettrici e BRT, da Verdellino a Bergamo scatterà pure una riorganizzazione delle tratte delle reti del trasporto pubblico locale gestita da ATB. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
3: L'obiettivo è riportare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
2: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT, inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
0: Piccole imprese, la grande sfida di una bergamasca, Claudia Sartirani, è alla guida al vertice del comitato di Confindustria Lombardia.
4: Una transizione che unisce manifattura, comunicazione e innovazione digitale. Da giugno l'imprenditrice bergamasca Claudia Sartirani guida il comitato Piccole Imprese di Confindustria Lombardia. Una nomina strategica per un tessuto in cui l'80% delle associate ha meno di 50 dipendenti e dove la competitività richiede di governare la transizione digitale e il marketing internazionale. Il contesto vive una fase delicata. A Bergamo si registra un'economia a due velocità. Crescono produzione e ordini interni, chimica e meccanica, ma l'export frena vistosamente, meno 6%, penalizzato dal calo dei macchinari e dalla frenata di mercati storici come Germania, Francia e America. Tengono invece aerospaziale ed elettrico. La crescita industriale aerobica più 1,8% rincorre la media regionale di più 2,4%, ma la provincia si conferma un colosso da quasi 50 miliardi di PIL e oltre 20 di export. La vera sfida strutturale però è il lavoro, con una disoccupazione quasi azzerata, poco sopra l'1% contro il 2,6% lombardo, il 50% delle imprese non trova personale. Per le PMI la rotta è tracciata, diversificare i mercati esteri, valorizzare le filiere della transizione energetica e investire su digitalizzazione e intelligenza artificiale per compensare la carenza di manodopera. Sfide cruciali che la presidenza Sartirani sarà chiamata ad accompagnare. Ci colleghiamo proprio con Claudia Sartirani. Benvenuta, buongiorno.
5: Buongiorno, grazie Paola, bellissimo servizio, grazie davvero.
4: Allora, le chiedo subito con quale, insomma, spirito si inizia appunto questa avventura da un mese a questa parte, portando, immagino, tanta bergamaschità anche sul territorio lombardo, tanta operosità e guardando le sfide che sono davvero numerose, appunto in un quadro economico globale non facilissimo. E le piccole imprese sono l'ossatura dell'economia lombarda, bergamasca oltremodo, mi sento di dire.
5: È così, mi affronto questo incarico con grande senso di responsabilità, evidentemente, con la consapevolezza anche che vado a rappresentare le aziende di una Lombardia operosa che esprime tanta energia, tanto valore, tanta competenza, e quindi appunto ecco qua che la responsabilità diventa sempre più grande. Desidero evidentemente essere utile ed è questo che mi proporrò di fare con il mio comitato di piccola industria di Lombardia, che naturalmente è rappresentato dai vari presidenti delle territoriali lombarde. E con un bel bagaglio, arrivo con un bagaglio di esperienze che è quello di tanti anni in Confindustria, 20 anni che sono associata a Confindustria, e ho avuto ruoli nazionali, sono stata vicepresidente di Piccola Industria Bergamo, nel nazionale ho coordinato il gruppo di lavoro del PMI Day, oggi sono nel comitato di direzione della rivista L'Imprenditore, e quindi metterò questa esperienza sicuramente all'interno del mio nuovo impegno, ma ci metterò anche quella per il quale la mia città mi conosce molto, che è quella di aver fatto l'assessore la cultura di Bergamo. Quindi che cosa porto? Porto l'esperienza della capacità di tenere insieme un tessuto, in questo caso un tessuto produttivo, portare molto ascolto, cercare di concertare tutte le esigenze delle imprese e portarle sui tavoli che contano.
4: E il fatto che sia, diciamo, un'imprenditrice nell'ambito della comunicazione, forse a volte quello che manca nelle imprese, possiamo dire, delle industrie, sì, insomma, è questa mancanza di comunicazione, di ponte con la comunità. Forse è il caso di promuovere questo ponte.
5: Di ponte, hai toccato questo termine, perché noi nella comunicazione che cosa facciamo? Osserviamo, ascoltiamo, recepiamo le istanze, le esigenze e poi le portiamo verso l'esterno, che si tratti di vendere qualcosa oppure di promuovere un contenuto, di dare un contenuto, di divulgare un contenuto. Questo io lo farò nella piccola, a livello regionale e con il ruolo di presidente, perché di fatto non è più raccontare, ma è rappresentare. E quindi, come dicevi tu, sì, certamente le aziende, che sono in tanti casi meravigliose, forse gli imprenditori stessi non si rendono conto del valore, del patrimonio che rappresentano, hanno necessità di raccontarsi. Noi che abbiamo lavorato tanto anche con la scuola per cercare di far comprendere ai ragazzi che cosa sono le imprese, quali sono le esperienze, le filosofie, qual è la cultura d'impresa, sarà importante, sì, aiutarli anche a raccontarsi meglio. meglio, perché bisogna portare a bordo dei ragazzi, magari ispirarli anche a diventare imprenditori, ma sicuramente lavorare insieme a noi con le loro competenze, indirizzandoli anche magari in scuole che possono essere molto utili.
4: Quali sono le sfide delle piccole industrie, la piccola industria, guardando chiaramente il quadro lombardo e a casa nostra, insomma?
5: L'abbiamo detto, una è già qui: attrarre i lavoratori, perché è fondamentale. Poi serve una formazione adeguata, perché stiamo attraversando questa transizione economica, digitale, energetica, e per cui i nostri imprenditori, le nostre imprese hanno bisogno di essere accompagnate in questo percorso, accompagnate vorrei dire anche con strumenti che possano essere utili alla portata delle piccole e medie imprese. E poi perché no? Puntiamo tanto alla crescita come piccole e medie imprese, e la crescita passa anche dal unirsi con altre realtà, unirsi con aziende piccole, medie e grandi, anche in concorrenza tra loro, perché no? Perché possano essere più strutturate, più consistenti, più competitive, più interessanti per il mercato e probabilmente anche con maggiore soddisfazioni.
4: Grazie a Claudia Sartirani per questo intervento nel telegiornale. Buon lavoro, in bocca al lupo.
5: Grazie Paola, davvero. Grazie a tutti voi dell'attenzione.
4: Ed ora parliamo di un monitoraggio regionale delle arbovirosi. A Bergamo 2 casi di dengue da gennaio. L'ultimo bollettino di sorveglianza delle arbovirosi di Regione Lombardia, aggiornato a 7 luglio, registra i primi 2 casi di febbre dengue nella TS di Bergamo. Si tratta di infezioni contratte da cittadini durante viaggi all'estero e intercettate al rientro. Il dato si inserisce in un trend in forte crescita. In tutta Italia si contano 169 casi confermati contro i 96 dello stesso periodo del 2025, di cui ben 36 in Lombardia, che da sola concentra il 20% dei contagi nazionali, grazie anche all'efficacia del sistema di sorveglianza. Mentre Milano guida la classifica regionale con 17 casi, Bergamo si attesta a quota 2, in un panorama che vede anche la presenza sporadica di altri virus trasmessi da zanzare, come la chikungunya e la West Nile, che lo scorso anno provocò 9 decessi nella regione, mentre quest'anno non si registrano vittime. Non essendoci contagio interumano diretto, la prevenzione è fondamentale. Uno studio pubblicato da Eurosurveillance evidenzia infatti che i focolai di dengue si sviluppano quasi interamente entro un raggio di 400 metri dal caso primario. Per questo, in presenza di febbre e malessere al rientro da un viaggio all'estero, è cruciale rivolgersi subito al medico o al pronto soccorso. Un'identificazione precoce consente di avviare tempestivamente la disinfestazione locale, bloccando sul nascere la diffusione della malattia. Portare all'attenzione dell'opinione pubblica le condizioni ormai insostenibili nelle quali versano le carceri italiane. Con questo obiettivo, esponenti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che riunisce associazioni impegnate sui temi della giustizia, dell'esecuzione penale, dei diritti delle persone private della libertà, hanno fatto visita ad oltre 30 istituti penitenziari in tutta Italia, tra questi anche Bergamo.
6: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È uno dei commi dell'articolo 27 della nostra Costituzione, quello che sancisce i criteri fondamentali in materia penale, ed è uno dei più disattesi. Le carceri italiane registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. In un contesto di sovraffollamento, in strutture in molti casi obsolete, nelle quali la dignità della persona e persino l'accesso ai servizi primari rischiano di non essere scontati, viene meno la garanzia del rispetto del senso di umanità richiamato dalla nostra Carta. E si fa sempre più remota la possibilità che la detenzione raggiunga il suo obiettivo, che è quello della rieducazione e del reinserimento della persona sottoposta a detenzione. È difficile anche nella percezione comune associare il rispetto dei diritti a chi si è reso responsabile di reati spesso particolarmente gravi, ma è la Costituzione a richiamarci al dovere di non considerare il carcere come un luogo lontano, a parte rispetto alla vita civile. Per questo l'Alleanza per l'articolo 27, che riunisce varie realtà che operano su questi temi, ha organizzato visite a oltre 30 istituti italiani, tra i quali anche quello di Via Gleno a Bergamo. Forte è stato il richiamo a situazioni di dipendenza, disagio psichico, sempre più diffuse anche in ambito carcerario, che rendono la situazione ancora più drammatica.
7: Siamo oggi a 600 persone, quindi più del doppio sostanzialmente della capienza, e c'è un tema poi sanitario che riguarda ovviamente Regione Lombardia, il tema della salute mentale, il tema del CPS, dei SERD, degli organici che vanno rafforzati. Parliamo spesso di salute mentale, questo è un pezzo significativo sul quale la regione è obbligata a investire.
8: Quando si dice tossicodipendenti fuori dal carcere, tolti i casi di impossibile gestione di struttura se non chiusa, bisogna finanziare le comunità di accoglienza. Il CERT interno ha una sola assistente sociale che dovrebbe smistare le persone tra chi va in comunità e chi nei progetti territoriali.
9: Ed è importantissimo però anche il lavoro che viene fatto dagli enti del terzo settore che provano a costruire delle risposte integrate soprattutto in materia di casa e di lavoro.
0: La partita dei canoni idroelettrici tra la regione e Lombardia e i gestori delle dighe e delle centrali porterà i primi fondi, 24 milioni di euro, anche a diversi comuni bergamaschi.
2: Pure i bilanci di 15 comuni bergamaschi, dalle valli alla pianura, da Valbondione a Bonate Sotto, nei cui territori si trovano grandi dighe e centrali elettriche, beneficeranno finalmente, al termine di un prolungato confronto tra la Regione Lombardia e l'Enel, degli arretrati dei canoni idroelettrici. Ben 13,7 milioni di euro, a cui andranno aggiunti 10,4 milioni di forniture gratuite. Risorse dovute, come sancito da una sentenza della Corte di Cassazione all'inizio dell'anno e che a livello regionale dal 2022 hanno raggiunto quota 201 milioni di euro. I fondi sono stati versati nelle casse della regione e entro la fine del 2026 verranno redistribuiti almeno una prima parte attraverso le amministrazioni provinciali. La medesima partita giocata e vinta con l'Enel, la regione la sta disputando anche con altri gestori, Italgen ed Edison. Pure per quanto concerne le concessioni scadute relative a dighe e centrali, 4 nella Bergamasca, o in scadenza ben 11 nel 2029, sempre nella nostra provincia. Queste ultime tutte in capo a Enel. Sul tavolo ipotesi diverse, dalla riassegnazione ai gestori uscenti con un aumento dei canoni e un piano di investimenti da concordare, a una gara per le realtà private, a un project financing, fino a una società mista pubblica privata. Tornando all'Enel, è attesa la conferenza dei servizi tra Comune di Moio De Calvi in Valle Brembana, Regione e Ministero delle Infrastrutture, in cui verrà definito l'intervento di pulizia dell'invaso del Bernigolo. Riempitosi negli anni di ghiaia e fango, è passato da una capacità di 500.000 metri cubi di acqua ai soli 40-50.000 odierni. È una delle concessioni in scadenza nel 2029. Enel ha proposto di prelevare 80.000 metri cubi di detriti, troppo pochi hanno fatto sapere dal comune di Moio. Un'altra partita è aperta.
0: Luca Tiraboschi si racconta a cuore aperto parlando dei suoi trascorsi, la direzione di Italia 1, delle fatiche, degli errori, anche dell'attenzione a lui rivolta dalla politica. Nel suo ultimo romanzo dice c'è molto di se stesso.
10: Luca Tiraboschi, professione creativo, ormai posso definirmi così perché dopo aver fatto sostanzialmente di tutto nell'ambito della comunicazione, in questa precisa fase della mia vita mi sto concentrando sulla scrittura di romanzi e di fumetti. Quel tempo della TV ormai non esiste più, ma non come si tende a far passare per una sorta di cambio di paradigma. Non esiste più per un impoverimento generale della creatività e dei manager. E il legame col passato naturalmente era molto legato al ruolo. Io lo dico senza infingimenti, non ho paura ad ammetterlo. Finché c'era un ruolo preciso, definito ed importante, la ridda, diciamo, di amici, relazioni, conoscenze, incontri, inviti era infinita. Una volta smarrito il ruolo, un po' come è accaduto in uno dei miei programmi di maggior successo e di quale vado più orgoglioso, che era Invisibili con Marco Berri, una volta smarrito il ruolo si svanisce anche la persona. Questo romanzo ultimo, Il ladro del tempo, è uscito adesso, 20 anni dopo il terzo, questo è il quarto, perché la storia che è narrata in questo Ladro del tempo è una storia di ossessioni e di sensi di colpa che in qualche modo hanno accompagnato la mia vita come uomo, non come professionista, la mia vita recente, e ho fatto davvero difficoltà a poter scrivere questa storia che avevo nel cassetto da tempo dal punto di vista del soggetto e dell'idea, ma non riuscivo a stenderla. Il protagonista del romanzo, dopo aver fatto molti anni al lavoro per gli altri, comprende che il tempo per sé è finito. e quindi deve per forza in qualche modo rimediare. Cosa fa per rimediare? Architetta un artificio meraviglioso dal punto di vista tecnologico che gli consente di far correre il tempo nel suo solo stato più veloce a 58 minuti all'ora, in modo da poter rubare 2 minuti ogni ora per poi creare la sua 25esima ora. Ma naturalmente il tempo dà, il tempo chiede, e in quest'ora succederanno delle cose che gli faranno capire che alternativa non c'è. Ma io in quell'ora in più certamente passeggerei sul sentierone con i miei due figli, mano nella mano, uno di qui e uno di là, per affrontare con loro finalmente un dialogo sereno, importante, paterno, ma anche amichevole. Io sono un bergamasco puro sangue, adoro la mia città, insomma è noto come abbia anche tentato più volte di, come dire, provvedere dal punto di vista amministrativo a occuparmi anche della cosa pubblica di Bergamo. È una città che io adoro, ho girato dappertutto, ho girato il mondo, sono stato in ogni parte del globo, ma alla fine il richiamo è talmente forte che sono tornato poi a Bergamo in maniera definitiva.
0: Presentato il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta.
11: Veramente per me è un grande orgoglio essere qui a rappresentare questo club. Mi ci rivedo nella mia storia. La mia storia parla di risultati abbinati a una sostenibilità, e chi meglio della famiglia Percassi ha sempre reinvestito tutte le eccedenze fra ricavi e costi. Atalanta è sempre stata un club dove non ha mai dichiarato degli obiettivi, anche perché possono rappresentare anche dei limiti. Con grande umiltà però tante volte, spesso, è riuscita a fare cose straordinarie, e noi dovremo continuare a calcare quel segno, quella strada. Quindi forte identità, grande umiltà, e poi strada facendo verranno i nostri obiettivi. Per il discorso di Ederson, da una parte siamo rimasti stupiti, dall'altra anche contenti, perché comunque io l'ho inseguito per tanti anni, adesso ho la possibilità di averlo insieme con noi. Lui è molto contento di rimanere, stiamo parlando con i suoi agenti per continuare insieme, e siamo molto fiduciosi. Porterò la mia esperienza e tutto quello che posso sapere al servizio di tanti ragazzi che già ho trovato all'interno, fra scout, manager, dirigenti, segretari. Ma veramente ho trovato una società incredibile, fatta veramente ad hoc per un tipo di direttore sportivo come me, che mi piace lavorare tutti i giorni, quotidiano, confrontarmi tutti i giorni. Credo per me sia il massimo, no?
0: Gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
12: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori eventi da non perdere in programma a Bergamo e provincia. Mercoledì 15 luglio alle 21.30 al Lazzaretto di Bergamo torna sul palco Marco Masini con un concerto per celebrare la sua lunga carriera. Giovedì 16 luglio alle 21 al Parco Frizzoni di Pedrengo prende il via Pedrengo Music Festival con Grace and the Soul Machine. Venerdì 17 luglio alle 15.30 la rassegna Storia senza tempo fa tappa al Castello Visconteo di Pagazzano con la manifestazione Celti, Romani e Longobardi al Museo Archeologico Grandi Opere. Alle 19 è in programma Luce per ricordare, con l'impianto di illuminazione della diga del Gleno a Vilminore di Scalve, che torna ad accendersi grazie al progetto di Maurizio Quarniale. Sabato 18 luglio alle 20 le vie di Calusco d'Adda accolgono una nuova edizione della Notte Bianca, la manifestazione che trasforma la città in un grande palco a cielo aperto. Alle 20.30 in piazza San Marco a Foresto Sparso va in scena Notte d'Estate, il concerto della Fisorchestra San Martino. Domenica 19 luglio alle 18 nel Bosco San Gerardo di Covo è in programma Echi di Paese, un percorso narrativo e musicale firmato Natura e Cultura. Alle 20.30 all'area del Parco di Mapello va in scena Gioppino alla corte del re di Persia, uno spettacolo di teatro di figura.
0: Andiamo a Castelli Caleppio, incontriamo il sindaco Adriano Pagani. Buongiorno, benvenuto.
13: Buongiorno, grazie.
0: Senta, parliamo dell'inaugurazione del parco in via Locatelli, a Tegliuno.
13: È con un certo orgoglio che lunedì inaugureremo completamente, diciamo, senza trombe, l'apertura del rinnovo del parco Locatelli, che era piuttosto ammalorato negli ultimi periodi. Abbiamo recitato, fatto delle aperture temporizzate e con
14: uno spende gli spazi perché le persone possano passarci una parte della loro giornata sotto gli alberi bellissimi che ci sono, soprattutto in giornate calde come queste.
0: La videosorveglianza, c'è anche un altro aspetto che è quello della videosorveglianza, verrà potenziata?
14: Sì, la videosorveglianza è un tema molto delicato da trattare, anche perché l'impianto che abbiamo trovato è un impianto obsoleto e dove la maggior parte delle telecamere non funzionavano. Quindi il nostro impegno, anche finanziario, sarà quello di rinnovare totalmente l'impianto con la posizione di nuove 20 telecamere e il riassestamento delle 42 già esistenti. È un tema a cui soprattutto la popolazione, ma anche noi, siamo molto sensibili.
0: L'emergenza idrica.
14: Allora, l'emergenza idrica è un tema che ci ha un po' colpito, perché siamo lunedì, due giorni fa, siamo stati convocati in tre comuni dalla nostra società Uniacque, che ci ha appunto avvertito di una ipotetica, di una possibile problematica che può sorgere da due motivazioni. Una, e sono le norme restrittive che sono entrate in vigore proprio il 13 di luglio, il giorno in cui noi siamo stati convocati. E il secondo è la mancanza di precipitazioni. Quindi la concentrazione di quei PFAS di cui si parla potrebbe essere aumentata anche a seguito sicuramente per la mancanza di precipitazioni. Siamo monitorando assieme, collaborando con Uniacque, ma monitorando bene, perché teniamo la salute della nostra popolazione. Ripeto, è una notizia che ci è arrivata fra capo e collo due giorni fa. Ecco.
0: E quindi c'è un'attenzione, insomma, per quanto riguarda l'utilizzo dell'acqua, mi sembra di capire.
14: Sì, oggi ho emesso comunque, come sono chiamati tutti i comuni della Bergamasca, io ho emesso un'ordinanza per l'utilizzo più limitato dell'acqua, che sarà consentita in determinati orari anche per gli orti, per le esigenze non alimentari, ma che dobbiamo porre attenzione al consumo, perché uno dei motivi è proprio quello, il calo delle falde.
0: Io ringrazio Adriano Pagani, avremo modo di parlare dei 100 anni del comune, magari, visto che il 2027 insomma non è proprio dietro l'angolo, mancano ancora qualche mese, avremo modo magari di ospitarla ancora e di raccontare le diverse iniziative per questi 100 anni di storia del comune di Castel Calepio. Noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale, grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19:30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
15: Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
16: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
17: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
18: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
15: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot.
19: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
21: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta. Le italiane hanno carattere. Le italiane sono belle.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

così forte, come trapezisti in volo sulla gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso,

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ego Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 13. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca, un uomo si è arrampicato per raggiungere l'appartamento dell'ex compagna, ma quando la donna ha chiamato i carabinieri, questo si è dato alla fuga, è caduto dalla finestra, si è ferito, ma è stato poi anche arrestato. È successo ieri pomeriggio a Gandino.
2: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri, procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto a disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolana di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
1: Dal 3 di agosto, con l'entrata in servizio dei bus elettrici e BRT da Verdellino a Bergamo, scatterà pure una riorganizzazione delle tratte delle reti del trasporto pubblico locale gestita da ATB. Sentiamo i particolari nel servizio.
3: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime entrambe interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
4: L'obiettivo è riportare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
3: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
1: Piccole imprese, la grande sfida di una bergamasca, Claudia Sartirani, è alla guida al vertice del comitato di Confindustria Lombardia. Una transizione che unisce manifattura, comunicazione e innovazione digitale. Da giugno l'imprenditrice bergamasca Claudia Sartirani guida il comitato Piccole Imprese di Confindustria Lombardia. Una nomina strategica per un tessuto in cui l'80% delle associate ha meno di 50 dipendenti e dove la competitività richiede di governare la transizione digitale e il marketing internazionale. Il contesto vive una fase delicata. A Bergamo si registra un'economia a due velocità. Crescono produzione e ordini interni, chimica e meccanica, ma l'export frena vistosamente, meno 6%, penalizzato dal calo dei macchinari e dalla frenata di mercati storici come Germania, Francia e America. Tengono invece aerospaziale ed elettrico. La crescita industriale aerobica più 1,8% rincorre la media regionale di più 2,4%, ma la provincia si conferma un colosso da quasi 50 miliardi di PIL e oltre 20 di export. La vera sfida strutturale però è il lavoro, con una disoccupazione quasi azzerata, poco sopra l'1% contro il 2,6% lombardo, il 50% delle imprese non trova personale. Per le PMI la rotta è tracciata: diversificare i mercati esteri, valorizzare le filiere della transizione energetica e investire su digitalizzazione e intelligenza artificiale per compensare la carenza di manodopera. Sfide cruciali che la presidenza Sartirani sarà chiamata ad accompagnare. Ed ora parliamo di un monitoraggio regionale delle arbovirosi. A Bergamo due casi di dengue da gennaio. L'ultimo bollettino di sorveglianza delle arbovirosi di Regione Lombardia, aggiornato al 7 luglio, registra i primi due casi di febbre dengue nella TS di Bergamo. Si tratta di infezioni contratte da cittadini durante viaggi all'estero e intercettate al rientro. Il dato si inserisce in un trend in forte crescita. In tutta Italia si contano 169 casi confermati contro i 96 dello stesso periodo del 2025, di cui ben 36 in Lombardia, che da sola concentra il 20% dei contagi nazionali, grazie anche all'efficacia del sistema di sorveglianza. Mentre Milano guida la classifica regionale con 17 casi, Bergamo si attesta a quota 2, in un panorama che vede anche la presenza sporadica di altri virus trasmessi da zanzare, come la chikungunya e la West Nile, che lo scorso anno provocò 9 decessi nella regione, mentre quest'anno non si registrano vittime. Non essendoci contagio interumano diretto, la prevenzione è fondamentale. Uno studio pubblicato da Eurosurveillance evidenzia infatti che i focolai di dengue si sviluppano quasi interamente entro un raggio di 400 metri dal caso primario. Per questo, in presenza di febbre e malessere al rientro da un viaggio all'estero, è cruciale rivolgersi subito al medico o al pronto soccorso. Un'identificazione precoce consente di avviare tempestivamente la disinfestazione locale, bloccando sul nascere la diffusione della malattia. Portare all'attenzione dell'opinione pubblica le condizioni ormai insostenibili nelle quali versano le carceri italiane. Con questo obiettivo, esponenti dell'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, che riunisce associazioni impegnate su temi della giustizia, dell'esecuzione penale, dei diritti delle persone private della libertà, hanno fatto visita ad oltre 30 istituti penitenziari in tutta Italia, tra questi anche Bergamo.
5: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È uno dei commi dell'articolo 27 della nostra Costituzione, quello che sancisce i criteri fondamentali in materia penale, ed è uno dei più disattesi. Le carceri italiane registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. In un contesto di sovraffollamento, in strutture in molti casi obsolete, nelle quali la dignità della persona e persino l'accesso ai servizi primari rischiano di non essere scontati, viene meno la garanzia del rispetto del senso di umanità richiamato dalla nostra Carta. E si fa sempre più remota la possibilità che la detenzione raggiunga il suo obiettivo, che è quello della rieducazione e del reinserimento della persona sottoposta a detenzione. È difficile anche nella percezione comune associare il rispetto dei diritti a chi si è reso responsabile di reati spesso particolarmente gravi, ma è la Costituzione a richiamarci al dovere di non considerare il carcere come un luogo lontano, a parte rispetto alla vita civile. Per questo l'Alleanza per l'articolo 27, che riunisce varie realtà che operano su questi temi, ha organizzato visite a oltre 30 istituti italiani, tra i quali anche quello di Via Gleno a Bergamo. Forte è stato il richiamo a situazioni dipendenza, disagio psichico, sempre più diffuse anche in ambito carcerario, che rendono la situazione ancora più drammatica.
6: Siamo oggi a 600 persone, quindi più del doppio sostanzialmente della capienza, e c'è un tema poi sanitario che riguarda ovviamente Regione Lombardia, il tema della salute mentale, il tema dei CPS, dei SERD, degli organici che vanno rafforzati. Parliamo spesso di salute mentale. Questo è un pezzo significativo sul quale la Regione è obbligata a investire.
7: Quando si dice tossicodipendenti fuori dal carcere, tolti i casi di impossibile gestione in struttura se non chiusa, bisogna finanziare le comunità di accoglienza. Il CERT interno ha una sola assistente sociale che dovrebbe smistare le persone tra chi va in comunità e chi nei progetti territoriali.
8: Ed è importantissimo però anche il lavoro che viene fatto dagli enti del terzo settore, che provano a costruire delle risposte integrate, soprattutto in materia di casa e di lavoro.
1: La partita dei canoni idroelettrici tra la Regione e Lombardia e i gestori delle dighe e delle centrali porterà i primi fondi, 24 milioni di euro, anche a diversi comuni bergamaschi.
3: Pure i bilanci di 15 comuni bergamaschi, dalle valli alla pianura, da Valbondione a Bonate Sotto, nei cui territori si trovano grandi dighe e centrali elettriche, beneficeranno finalmente, al termine di un prolungato confronto tra la Regione Lombardia e l'Enel, degli arretrati dei canoni idroelettrici. Ben 13,7 milioni di euro, a cui andranno aggiunti 10,4 milioni di forniture gratuite. Risorse dovute, come sancito da una sentenza della Corte di Cassazione all'inizio dell'anno, e che a livello regionale dal 2022 hanno raggiunto quota 201 milioni di euro. I fondi sono stati versati nelle casse della Regione e entro la fine del 2026 verranno redistribuiti, almeno una prima parte, attraverso le amministrazioni provinciali. La medesima partita giocata e vinta con l'Enel, la Regione la sta disputando anche con altri gestori, Italgen ed Edison. Pure per quanto concerne le concessioni scadute relative a dighe e centrali, 4 nella bergamasca, o in scadenza ben 11 nel 2029, sempre nella nostra provincia. Queste ultime tutte in capo a Enel. Sul tavolo ipotesi diverse, dalla riassegnazione ai gestori uscenti con un aumento dei canoni e un piano di investimenti da concordare, a una gara per le realtà private, a un project financing, fino a una società mista pubblico-privata. Tornando all'Enel, è attesa la conferenza dei servizi tra Comune di Moio de Calvi, in Valle Brembana, Regione e Ministero delle Infrastrutture, in cui verrà definito l'intervento di pulizia dell'invaso del Bernigolo. Riempitosi negli anni di ghiaia e fango, è passato da una capacità di 500.000 metri cubi di acqua ai soli 40-50.000 odierni. È una delle concessioni in scadenza nel 2029. Enel ha proposto di prelevare 80.000 metri cubi di detriti. Troppo pochi, hanno fatto sapere dal comune di Moio. Un'altra partita è aperta.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
9: Radio Alta, tutta per Bergamo.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Buongiorno a tutti amiche e amici di Bergamo TV, mercoledì 15 luglio 2026, appuntamento con tutto Atalanta News. Un saluto a Fabrizio Pirola, che oggi insomma sostituisco indegnamente, ma eccolo qui già inquadrato. Un buongiorno anche al nostro Fabrizio Carcano del giorno. Ciao Fabrizio.
11: Buongiorno a tutti.
10: Insieme a te andremo a commentare anche questa giornata importante per l'Atalanta, perché è il giorno dopo la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è venuta proprio ieri alla New Balance Arena di Bergamo. E allora andiamo a farvi vedere in tre minuti quello che è successo ieri e poi la commentiamo insieme in studio insieme a Fabrizio Carcano.
12: Un ringraziamento a Cristiano per aver scelto il nostro progetto, e devo dire che fin dalla prima nostra telefonata lui ha dimostrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. Lo ringrazio anche perché in un mese e mezzo da quando è arrivato ha già stravolto molte cose con grande dedizione, con grande professionalità, portando in società anche nuove figure professionali di alto livello, un nuovo metodo di lavoro e devo dire con una grandissima energia. Quindi da parte mia ovviamente un grandissimo in bocca al lupo, perché di lavoro ne ha tanto da fare, ma come dimostra la sua carriera, basta leggere il suo curriculum, lui è partito dal basso, ha vinto tutte le categorie professionistiche. Questo a dimostrazione che la dedizione, la sua capacità, l'intuizione che ha avuto nel mercato lo hanno portato a raggiungere ovviamente grandissimi livelli, e ovviamente starà a lui portare avanti tutto il progetto Atalanta, e noi abbiamo grande fiducia nelle sue qualità sia come professionista che come uomo, e rappresenta al meglio lo stile Atalanta.
11: È veramente per me un grande orgoglio essere qui a rappresentare questo club, mi ci rivedo nella mia storia. La mia storia parla di risultati abbinati a una sostenibilità, e chi meglio della famiglia Percassi ha sempre reinvestito tutte le eccedenze fra ricavi e costi. Atalanta è sempre stata un club dove non ha mai dichiarato degli obiettivi, anche perché possono rappresentare anche dei limiti. Con grande umiltà, però, tante volte spesso è riuscita a fare cose straordinarie, e noi dovremo continuare a calcare quel segno, quella strada. Quindi forte identità, grande umiltà, e poi strada facendo verranno i nostri obiettivi. Per il discorso di Ederson, da una parte siamo rimasti stupiti, dall'altra anche contenti, perché comunque io l'ho inseguito per tanti anni, adesso ho la possibilità di averlo insieme con noi, lui è molto contento di rimanere, stiamo parlando con i suoi agenti per continuare insieme, e siamo molto fiduciosi. Quando si comincia un percorso nuovo ci sono dei punti di riferimento nuovi. Io all'interno del club ho trovato grandissima umanità, un'accoglienza incredibile, grandissima professionalità. Si tratta solo quando cambiano le cose sul campo, che è la cosa più importante, e quindi quel tipo di calcio prevede un tipo di situazioni combinate all'esterno diverse, tutto lì. Però alla fine conteranno poi alla fine come sempre i risultati, no? Quindi, però comunque quello che ci teneva a dire, io porterò la mia esperienza e tutto quello che posso sapere al servizio di tanti ragazzi che già ho trovato all'interno, fra scout, manager, dirigenti, segretari, ma veramente ho trovato una società incredibile, fatta veramente ad hoc per un tipo di direttore sportivo come me, che mi piace lavorare tutti i giorni, quotidiano, confrontarmi tutti i giorni. Credo per me sia il massimo, no?
10: L'esperienza di Cristiano Giuntoli all'Atalanta, Fabrizio Carcano, insomma, partiamo da qui, perché anche Luca Percassi ha parlato della sua esperienza, ha parlato anche di uno stravolgimento del metodo di lavoro. Che impressione hai avuto dopo ieri?
13: Allora, non è una frase fatta, ho avuto un'ottima impressione, perché Giuntoli mi è sembrato un uomo, uso il termine, già atalantino. Ho visto una grande sintonia non solo con Luca Percassi, ma anche nei modi di raccontare l'Atalanta e di raccontare come la sta vivendo lui l'Atalanta. E mi è sembrato, ripeto, una persona che abbia già acquisito il DNA atalantino. Anche i tanti riferimenti che ha fatto al settore giovanile, alla cantera, e agli investimenti, che peraltro sono già avvenuti perché sono stati comprati due ragazzi dall'Empoli per una cifra importante, 5 milioni, un 2009, un 2010. Quindi ecco, anche nei fatti ha già dimostrato che il settore giovanile, che è la radice comunque dell'albero Atalanta, usiamo questo termine, è comunque al centro dei suoi pensieri. Quindi mi ha fatto un'ottima impressione. Io Giuntoli, come te il resto, lo conoscevo già, l'avevo anche già visto in alcune volte in conferenza stampa quando era col Napoli, quindi mi ha già fatto una buona impressione all'epoca. Poi, come tutti, ha avuto degli alti e bassi, ha avuto una stagione alla Juventus negativa, quello inutile girare intorno ai discorsi, l'ha avuta.
10: Ma non è facile lavorare alla Juventus in questo periodo, Fabrizio?
13: Ma certamente, infatti, poi ho detto come tutti, perché ovviamente ha fatto grandi cose al Carpi, grandi cose al Napoli, perché lui ha portato il Napoli allo scudetto del 2023, ma prima l'ha portato anche una Coppa Italia. Ricordiamolo che a Napoli non è che vince una Coppa Italia, è una cosa di tutti i giorni. Ha avuto questo passaggio alla Juve e adesso ha ricalibrato, secondo me, anche ha ricaricato le batterie, ha ricalibrato il mirino dopo un anno fermo, che sicuramente lo ha anche aiutato a vedere magari le cose diversamente. Quindi io sono convinto, l'Atalanta ha avuto, da quando io la seguo chiaramente, dei grandi direttori sportivi, perché Sartori è un grande direttore sportivo. D'Amico qui ha fatto bene, non dimentichiamolo, aveva fatto bene a Verona, penso che farà bene anche a Roma, in una piazza diversa. Adesso arriva Giuntoli, che è diverso da tutti e tre come tipo di impatto e come tipo di personaggio. E soprattutto poi in questo caso, almeno in questa fase storica che durerà penso 2 o 3 anni, ha anche un allenatore che è molto affine a lui, non solo per l'accento che hanno, cioè quello toscano, ma anche perché hanno veramente un feeling lavorativo che hanno già dimostrato in passato. Sono anche rincorsi poi dopo Napoli più volte, perché Sarri più volte era sul punto di tornare al Napoli e Giuntoli era sul punto di andare al Chelsea l'anno che ci andò Sarri, quindi in realtà hanno un rapporto storico e secondo me anche questo è un valore aggiunto che oggettivamente in questa fase, cioè poi magari tra 2 o 3 anni c'era un nuovo allenatore e Giuntoli lavorerà con un altro allenatore, però in questo momento, in questa fase, che poi non è una fase di ricostruzione o di rilancio come ho detto in alcuni in retroscena, perché l'Atalanta non deve ricostruire o rilanciare. L'Atalanta è comunque nelle coppe europee, ha avuto una stagione in cui le cose sono andate meno bene perché hai sbagliato, questo lo diciamo tranquillamente, 2 allenatori, sei arrivato 7º, ma l'organico è un organico da 3º-4º posto. Io l'ho detto tutta la scorsa stagione e lo ribadisco quest'anno.
10: Quindi Fabrizio, l'Atalanta, sei d'accordo con quel che dice quando Giuntoli ha detto la squadra è al completo, siamo sempre attenti sulle opportunità di mercato, ma insomma contiamo nel valorizzare i nostri big che si devono solo adattare al nuovo gioco di Maurizio Sarri, che è l'altro investimento importantissimo dell'Atalanta.
13: Sì, sono d'accordo, al netto che ovviamente è una frase da prendere in conferenza stampa come tale, nel senso che secondo me il messaggio è i big non si vendono, lui l'ha detto di carne secchi, l'ha fatto capire su De Ketelaar e Scamacca, quindi la squadra c'è, la squadra è intesa come Scalvini.
10: Ha fatto anche il nome di Scalvini tra i
13: Scalvini,
10: giovani,
13: Siti,
10: esatto.
13: Bernasconi, Anor, dopodiché su alcuni giocatori, io credo c'è un passaggio, uso il termine fisiologico, ogni anno 4-5 giocatori cambiano, l'allenatore fa delle sue valutazioni, faccio un nome, Bellanova, io Bellanova sono convinto che un giocatore che è ancora da capire se resta, lo stesso Samardzic di cui si è parlato anche ieri, è un giocatore che secondo me va valutato nel nuovo ruolo e magari non è detto che sia il ruolo giusto e magari non è detto che sia il giocatore giusto, ma il blocco dell'Atalanta c'è, poi dopodiché che alcuni giocatori, anche i due sulle mani chiaramente saranno sotto osservazione perché ovviamente Camaldi non c'è ancora. Però al netto tutto il blocco dell'Atalanta, partendo dal portiere, arrivando al centravanti, è un blocco da 3º-4º posto, con Ederson incluso. E quindi poi lui giustamente ha detto abbiamo inserito Gaetano, che è un giocatore che ha delle potenzialità, io mi aspetto 2 inserimenti. Io mi aspetto una punta, che potrebbe essere Alibegovic, e mi aspetto comunque un difensore perché Yen avrà comunque un decorso abbastanza lungo, l'infortunio di Yen. E ecco, l'altro giocatore che ti ritengo sotto osservazione è Kossounou. Quindi... però ripeto, il blocco c'è ed è un blocco secondo me da 3º-4º posto. Perché dico 3º-4º posto? Perché c'è l'Inter, il Napoli vediamo con Allegri, vediamo anche tante situazioni di De Bruyne, Lukaku, dopodiché io vedo la Roma quest'anno che sicuramente crescerà, mentre per fare un esempio vedo un Milan e una Juve in grande difficoltà dal punto di vista della costruzione delle squadre. L'Atalanta parte con il vantaggio di avere già il motore acceso, le marce inserite, insomma, è molto più facile lavorare così che di vendere costruito da zero.
10: Beh, assolutamente, soprattutto anche con un gruzzoletto importante, quello arrivato dalla cessione di Palestra e quindi che dà la possibilità anche a Giuntoli e proprio alla famiglia Percassi di lavorare sul mercato forte anche di questo portafoglio importante, Fabrizio.
13: Beh, ma c'è un altro portafoglietto di cui non si parla mai che è in arrivo, secondo me, ovvero il Bilal Touré, Maldini, che è un altro giocatore che non fa parte del progetto, credo, uno dei due sulle mani.
10: Che Sarri ha conosciuto anche la Lazio, quindi ha avuto modo di lavorare con Maldini
13: però,
10: per 6 mesi.
13: Sì, gli ha prodotto 3 gol. Allora, detto che è una situazione difficilissima, detto che ha dovuto giocare da centravanti in un ruolo non suo, detto che nel finale ha avuto anche problemi fisici, alla fine un giocatore che ha fatto, vado a memoria, 2 o 3 gol in 6 mesi alla Lazio, quindi non credo che Sarri... cioè Maldini poi può restare come quinto offensivo nelle rotazioni, quello per carità nulla lo vieta, però ecco, diciamo, non è il giocatore secondo me che fa parte del blocco importante dell'Atalanta. Poi ripeto, ci vogliono anche i comprimari, quelli che giocano magari contro i Moldavi in conference, che giocano i primi turni di Coppa Italia, che entrano sul 3-0 con Lecce, entrano e fanno gli ultimi 20 minuti, quello serve anche come giocatori. Stavo dicendo, secondo me c'è un tesoretto e il Bilal Touré, che è un giocatore secondo me che assolutamente Giuntoli dovrà trovare un modo per valorizzarne la cessione.
10: Sì, anche almeno perché due anni fa è stato l'acquisto più costoso del mercato estivo di tutta la Serie A per 30 milioni di euro, ricordiamolo, perché effettivamente l'Atalanta ha fatto un investimento importante con lui.
13: E tra l'altro è un giocatore che ha solo 24 anni in questo momento, al Beşiktaş non ha fatto malissimo, ha fatto 7 gol e 5 assist in una squadra comunque che è arrivata terza, quindi non è un giocatore che non ha dimostrato nulla. Non escludo che Sarri magari possa anche ritenerlo, cioè Sarri ha avuto giocatori magari un po' diversi come profilo, c'ha una Moslim, però non sono tanto lontani da, del Bilal Touré. Però ecco, tornando al tesoretto, Maldini e il Bilal Touré, un Sulemana o forse addirittura tutti e due Sulemana più alcuni giocatori, lo stesso Cossonou, se dovessi decidere di venderlo, è un giocatore che in Premier lo piazza 25 milioni come niente.
10: Beh, quindi la Coppa d'Africa anche,
13: ha anche un tesoretto importante da queste voci che a volte noi non consideriamo, ma sono voci a bilancio fondamentali. Quindi sì, l'Atalanta ha i soldi. L'unica cosa, lo dico sempre, sapete bene che io sono un appassionato di calcio inglese, un tifoso dell'Arsenal, in questo momento è un mercato dopato dalle inglesi, cioè l'Hull City, che è terza neopromossa, ha preso un pacchetto da 200 milioni, e noi stiamo qui a parlare di Palestra che è stato venduto a 60 milioni. Con 200 milioni ti compri Bellanova, Cossonou, Maldini, Touré,
10: parecchi giocatori. Un flash, Fabrizio, per quanto riguarda Ederson e soprattutto le parole di Giuntoli: siamo fiduciosi, stiamo lavorando con gli agenti per quanto riguarda il suo rinnovo.
13: Allora, intanto io Ederson, da quel che sapevo, lui non è che ha mai chiesto la cessione, a differenza di Lookman, in maniera pressante.
10: Però è chiaro che dopo quello che è successo resta con la testa un po' altrove, no?
13: No, l'unica perplessità che io ho è questa: lui stava per firmare un contratto da 25 milioni, quindi in 5 anni, quindi anche dal punto di vista immagine della famiglia, insomma, è una cifra che ti cambia tante prospettive. Adesso ovviamente va incontro a una prospettiva economica comunque ridimensionata, anche se certamente non parliamo di cifre basse per, diciamo, per i comuni mortali. Però per il resto il giocatore non ha mai manifestato la voglia di andare via da Bergamo a tutti i costi. Quindi io credo che lui, al netto che io non credo alla storia delle visite mediche, cioè il Manchester United non voleva più il giocatore per una serie di ragioni sue, hanno preso il pelo nell'uovo e l'hanno rimandato indietro. E questa è una storia che nel calcio c'è in tante situazioni. Però qui non credo che Ederson avesse voglia di strappare, di andarsene tutto. Penso che tornerà, prolungherà il contratto e farà una stagione da atalantino. Poi nulla vieta che l'estate prossima, a 28 anni, possa comunque chiedere di andare in un'altra squadra. Lui voleva andare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid ha preso Hjulmand nel suo ruolo, quindi anche quella finestra si è chiusa. Quindi io credo che il giocatore rientrerà con molta tranquillità, molta serenità. Ha comunque giocato il Mondiale e io, ecco, non, anche qui non vedo problemi. Sono abbastanza affine alle parole di Giuntoli quando dice il giocatore è contento di restare e è pronto a prolungare, quindi la vedo abbastanza serena questa come opzione. Attenzione, con Ederson viene meno tutto il discorso di Yashari.
10: Esatto, perché volevo arrivare lì, perché Yashari comunque resta lì in attesa dell'Atalanta.
13: E qui è una valutazione, cioè tante volte l'Atalanta ha preso dei giocatori interessanti che poi non ha avuto lo spazio per sfruttare. Gli stesso Sulemana lo scorso anno alla fine non ha mai giocato perché era chiuso da De Ketelaar, da altri giocatori. Samaras, dice un esempio, è un bel giocatore ma è sempre stato chiuso da De Ketelaar e da altri giocatori nei suoi ruoli. Se Yashari arriva e si trova un De Rong che continua a essere performante anche a 35 anni e mezzo, io penso di sì, un Pasalic che ha dimostrato di essere un giocatore che fa la differenza, Gaetano è un giocatore su cui si sta puntando evidentemente, io Gaetano l'ho visto giocare col Cagliari una manciata di volte e mi è sempre piaciuto, hai Ederson, ecco, magari poi prendere un giocatore a 30 milioni, poi è vero, sulle varie formule, riscatto, via dicendo, che poi magari trova poco spazio, magari siamo qua tra un anno a dire ma Yashari non ha giocato e tutto. Questa è una valutazione che dovranno fare chiaramente Sarri e chiaramente la società, con una considerazione che io continuo a fare: la Champions ti imponeva di avere una rosa di titolari da, uso il termine, 20-21 giocatori, certo, di movimento. La conference, la prima parte, le prime sei partite, i playoff, le prime sei partite, ma anche i primi due turni eliminatori, troverai degli avversari che, se tu schieri integrale la formazione dell'Under 23 di Serie C, competi perfettamente. Adesso è una provocazione.
10: Incrociamo le dita. Fabrizio, ti devo salutare. Grazie per essere stato con noi in questo appuntamento con tutto Atalanta News. Vi do solo alcune info pratiche, che sono giovedì e l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione proprio di Maurizio Sarri, quindi ascolteremo anche le parole del nuovo allenatore dell'Atalanta, ma il primo appuntamento per i tifosi è sabato 18 luglio alle 17 in Val Seriana a Clusone, con la prima amichevole ufficiale, la sfida casalinga contro l'Under 23. I biglietti sono già in vendita, ma affrettatevi, perché già nella giornata di lunedì 800 biglietti sono stati venduti online sul sito dell'Atalanta. Trovate tutte le info del caso. Grazie ai colleghi in regia per il supporto tecnico, e l'appuntamento è rinnovato sempre per domani con tutto Atalanta News.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
14: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da 1 chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
5: Rock Style, Rock Style.
0: Radio Alta, musica grande.
4: It's time of rock classics. Rock Style.

0: musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Saldi, saldi, saldi da sogno! Da Elcos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Sabato orario continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: La musica grande, Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Termocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: Alta Play Yesterday, anni 70.
7: Alta Play

0: Yesterday. Ancora tu.
1: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play.
5: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
4: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta.

Emeich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emeich, End of

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna, per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio, in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano, approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri, procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto a disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolana di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
2: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire

0: dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
1: L'obiettivo è di portare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
0: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT, inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
2: Una transizione che unisce manifattura, comunicazione e innovazione digitale. Da giugno l'imprenditrice bergamasca Claudia Sartirani guida il comitato Piccole Imprese di Confindustria Lombardia. Una nomina strategica per un tessuto in cui l'80% delle associate ha meno di 50 dipendenti e dove la competitività richiede di governare la transizione digitale e il marketing internazionale. Il contesto vive una fase delicata. A Bergamo si registra un'economia a due velocità. Crescono produzione e ordini interni, chimica e meccanica, ma l'export frena vistosamente, meno 6%, penalizzato dal calo dei macchinari e dalla frenata di mercati storici come Germania, Francia e America. Tengono invece aerospaziale ed elettrico. La crescita industriale orobica più 1,8% rincorre la media regionale di più 2,4%, ma la provincia si conferma un colosso da quasi 50 miliardi di PIL e oltre 20 di export. La vera sfida strutturale però è il lavoro, con una disoccupazione quasi azzerata, poco sopra l'1% contro il 2,6% lombardo, il 50% delle imprese non trova personale. Per le PMI la rotta è tracciata, diversificare i mercati esteri, valorizzare le filiere della transizione energetica e investire su digitalizzazione e intelligenza artificiale per compensare la carenza di manodopera. Sfide cruciali che la presidenza Sartirani sarà chiamata ad accompagnare.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta. Bergamo è in onda.
3: Spot, spot.
5: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo un euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
9: Alta Play Yesterday. Le degli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bonjour, pardon.
3: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Alla Camera proseguono i lavori sulla riforma della legge elettorale. Nella maggioranza caccia ai franchi tiratori dopo che è stato respinto ieri un emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia.
8: Sì, è l'ora della caccia ai franchi tiratori dopo il colpo di scena alla Camera che ha affossato l'emendamento sulle preferenze. Nel centrodestra si fanno i conti con la sconfitta tra malumori e polemiche, occhi puntati soprattutto sui deputati di Forza Italia e Lega, mentre i vannacciani hanno votato a favore e hanno postato un video per dimostrarlo. Ha vinto la palude le parole della Premier Meloni, che aveva forzato la mano dell'emendamento che reintroduceva le preferenze con capolista bloccati e tre scelte. Le opposizioni ovviamente esultano e le immagini di ieri alla Camera ne sono la dimostrazione. Ora vanno all'attacco e chiedono le dimissioni di Meloni, che ha già detto che si andrà avanti. Intanto in questo momento in aula si continua a votare gli emendamenti e tra le pieghe potrebbero esserci anche altre sorprese. Il voto definitivo sull'intero pacchetto della legge elettorale dovrebbe arrivare entro domani, poi la partita si sposta al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
7: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio dal 20% alle navi che passano dallo stretto. E il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche Pasdaran minaccia di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. In Ucraina, oggi a Kiev, la presidente della Commissione europea von der Leyen sul tavolo intese per un partenariato nel settore della difesa. Il presidente americano Trump in un'intervista afferma che Putin è pronto a un accordo sull'Ucraina. A Kiev oggi anche il cardinale Zuppi, inviato speciale della Santa Sede, che ha preso parte alla cerimonia di deposizione delle ghirlande con il presidente Zelensky in occasione della giornata della statualità ucraina. Diventano definitive le condanne all'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, la 18enne uccisa a Novellara nel 2021, e per i due cugini. Definitiva anche la pena di 22 anni di reclusione inflitta allo zio. La decisione dopo che la Cassazione ha rigettato i ricorsi degli imputati. Secondo l'accusa, la ragazza fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e di altri 13 Paesi membri per non aver recepito integralmente le norme europee a tutela delle persone dalle azioni legali, strategiche e abusive volte a mettere a tacere chi opera nell'interesse pubblico, le cosiddette SLAP. Oltre all'Italia, la lettera di Costituzione in mora sono state inviate a Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Irlanda, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania e Slovacchia. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
9: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: Orario continuato.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: L'ultimo bollettino di sorveglianza delle arbovirosi di Regione Lombardia, aggiornato a 7 luglio, registra i primi due casi di febbre dengue nella TS di Bergamo. Si tratta di infezioni contratte da cittadini durante viaggi all'estero e intercettate al rientro. Il dato si inserisce in un trend in forte crescita. In tutta Italia si contano 169 casi confermati contro i 96 dello stesso periodo del 2025, di cui ben 36 in Lombardia, che da sola concentra il 20% dei contagi nazionali, grazie anche all'efficacia del sistema di sorveglianza. Mentre Milano guida la classifica regionale con 17 casi, Bergamo si attesta a quota 2, in un panorama che vede anche la presenza sporadica di altri virus trasmessi da zanzare, come la chikungunya e la West Nile, che lo scorso anno provocò 9 decessi nella regione, mentre quest'anno non si registrano vittime. Non essendoci contagio interumano diretto, la prevenzione è fondamentale. Uno studio pubblicato da Eurosurveillance evidenzia infatti che i focolai di dengue si sviluppano quasi interamente entro un raggio di 400 metri dal caso primario. Per questo, in presenza di febbre e malessere al rientro da un viaggio all'estero, è cruciale rivolgersi subito al medico o al pronto soccorso. Un'identificazione precoce consente di avviare tempestivamente la disinfestazione locale, bloccando sul nascere la diffusione della malattia.
2: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È uno dei commi dell'articolo 27 della nostra Costituzione, quello che sancisce i criteri fondamentali in materia penale.

0: ed è uno dei più disattesi. Le carceri italiane registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. In un contesto di sovraffollamento, in strutture in molti casi obsolete, nelle quali la dignità della persona e persino l'accesso ai servizi primari rischiano di non essere scontati, viene meno la garanzia del rispetto del senso di umanità richiamato dalla nostra Carta. E si fa sempre più remota la possibilità che la detenzione raggiunga il suo obiettivo, che è quello della rieducazione e del reinserimento della persona sottoposta a detenzione. È difficile anche nella percezione comune associare il rispetto dei diritti a chi si è reso responsabile di reati spesso particolarmente gravi, ma è la Costituzione a richiamarci al dovere di non considerare il carcere come un luogo lontano, a parte rispetto alla vita civile. Per questo l'Alleanza per l'Articolo 27, che riunisce varie realtà che operano su questi temi, ha organizzato visite a oltre 30 istituti italiani, tra i quali anche quello di Via Gleno a Bergamo. Forte è stato il richiamo a situazioni, dipendenza, disagio psichico, sempre più diffuse anche in ambito carcerario, che rendono la situazione ancora più drammatica.
1: Siamo oggi a 600 persone, quindi più del doppio sostanzialmente della capienza, e c'è un tema poi sanitario che riguarda ovviamente Regione Lombardia, il tema della salute mentale, il tema del CPS, dei SERD, degli organici che vanno rafforzati. Parliamo spesso di salute mentale. Questo è un pezzo significativo sul quale la Regione è obbligata a investire.
2: Quando si dice tossicodipendenti fuori dal carcere, tolti i casi di impossibile gestione di struttura se non chiusa, bisogna finanziare le comunità di accoglienza. Il CERT interno ha una sola assistente sociale che dovrebbe smistare le persone tra chi va in comunità e chi nei progetti territoriali.
3: Ed è importantissimo però anche il lavoro che viene fatto dagli enti del terzo settore, che provano a costruire delle risposte integrate, soprattutto in materia di casa e di lavoro.
4: Pure i bilanci di 15 comuni bergamaschi, dalle valli alla pianura, da Valbondione a Bonate Sotto, nei cui territori si trovano grandi dighe e centrali elettriche, beneficeranno finalmente, al termine di un prolungato confronto tra la Regione Lombardia e l'Enel, degli arretrati dei canoni idroelettrici. Ben 13,7 milioni di euro, a cui andranno aggiunti 10,4 milioni di forniture gratuite. Risorse dovute, come sancito da una sentenza della Corte di Cassazione all'inizio dell'anno e che a livello regionale dal 2022 hanno raggiunto quota 201 milioni di euro. I fondi sono stati versati nelle casse della regione e entro la fine del 2026 verranno redistribuiti almeno una prima parte attraverso le amministrazioni provinciali. La medesima partita giocata e vinta con l'Enel, la regione la sta disputando anche con altri gestori, Italgen ed Edison, pure per quanto concerne le concessioni scadute relative a dighe e centrali, 4 nella Bergamasca, o in scadenza ben 11 nel 2029, sempre nella nostra provincia. Queste ultime tutte in capo a Enel. Sul tavolo ipotesi diverse, dalla riassegnazione ai gestori uscenti con un aumento dei canoni e un piano di investimenti da concordare, a una gara per le realtà private, a un project financing, fino a una società mista pubblico-privata. Tornando all'Enel, è attesa la conferenza dei servizi tra Comune di Moio De Calvi, in Valle Brembana, Regione e Ministero delle Infrastrutture, in cui verrà definito l'intervento di pulizia dell'invaso del Bernigolo. Riempitosi negli anni di ghiaia e fango, è passato da una capacità di 500.000 metri cubi di acqua ai soli 40-50.000 odierni. È una delle concessioni in scadenza nel 2029. Enel ha proposto di prelevare 80.000 metri cubi di detriti, troppo pochi hanno fatto sapere dal comune di Moio. Un'altra partita è aperta.
5: Veramente per me è un grande orgoglio essere qui a rappresentare questo club. Mi ci rivedo nella mia storia. La mia storia parla di risultati abbinati a una sostenibilità. E chi meglio della famiglia Percassi ha sempre reinvestito tutte le eccedenze fra ricavi e costi. Atalanta è sempre stata un club dove non ha mai dichiarato degli obiettivi, anche perché possono rappresentare anche dei limiti. Con grande umiltà, però, tante volte spesso è riuscita a fare cose straordinarie. E noi dovremo continuare a calcare quel segno, quella strada. Quindi forte identità, grande umiltà, e poi strada facendo verranno i nostri obiettivi. Per il discorso di Ederson, da una parte siamo rimasti stupiti, dall'altra anche contenti, perché comunque io l'ho inseguito per tanti anni, adesso ho la possibilità di averlo insieme con noi, lui è molto contento di rimanere, stiamo parlando con i suoi agenti per continuare insieme e siamo molto fiduciosi. Porterò la mia esperienza e tutto quello che posso sapere al servizio di tanti ragazzi che già ho trovato all'interno, fra scout, manager, dirigenti, segretari, ma veramente ho trovato una società incredibile, fatta veramente ad hoc per un tipo di direttore sportivo come me, che mi piace lavorare tutti i giorni, quotidiano, confrontarmi tutti i giorni. Credo per me sia il massimo, no?
6: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Radio Alta Bergamo è in onda.
6: Spot, spot.
8: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro. Confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
9: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
6: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta,
6: Alta Play Yesterday, anni 70.

arrivano gli Stanley-Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è a Kiev per la sua 11ª missione nella capitale ucraina dall'inizio della guerra. E a Kiev oggi anche il presidente della CEI, il cardinale Zuppi, inviato della Santa Sede.
6: La notte scorsa sul mar gli ucraini avrebbero colpito una ventina di navi russe, tra cui 17 petroliere e 2 cisterne da gas, provocando seri danni. Le forze aeree russe hanno risposto bombardando alcuni porti ucraini e colpendo 4 navi con rifornimenti per Kiev, almeno 3 marittimi uccisi. In altre incursioni aeree, 3 ucraini sarebbero stati uccisi, altri 3 feriti a Odessa. 3 morti e 7 feriti per un analogo raid aereo russo anche a Sumy, mentre droni di Kiev avrebbero ferito 3 russi a Belgorod. Stamattina, intanto, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta a Kiev per la sua 11ª visita dall'inizio del conflitto, mentre prosegue la missione umanitaria dell'inviato del Papa, il presidente dei Vescovi italiani, cardinale Matteo Zuppi. Ieri ha fatto visita ai prigionieri di guerra russi detenuti a Zakid, nella regione di Leopoli. Stamane, invece, ha partecipato alla cerimonia civile per il battesimo dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
5: Gli Stati Uniti annunciano di aver completato l'ultima ondata di attacchi contro obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz e Trump intanto fa marcia indietro sul pedaggio del 20% alle navi che passano dallo stretto. I pasdaran iraniani minacciano di interrompere tutte le esportazioni di energia dal Medio Oriente a seguito della reintroduzione del blocco navale da parte degli Stati Uniti. Si è concluso il secondo e ultimo giorno di colloqui a Roma fra Israele e Libano. Le discussioni si sono focalizzate sull'accordo quadro firmato dalle parti a Washington, che prevede tra l'altro il ritiro delle forze di difesa israeliane dalle 2 zone pilota nel sud e il trasferimento del controllo delle stesse all'esercito libanese. Terza ondata di caldo nella fase più intensa, oggi 7 città da bollino rosso, domani saranno 15 con temperature fino a 45 gradi fra Sardegna e Sicilia, ma il nord comincia già a fare i conti con i primi violenti temporali. Papa Leone ha accettato la rinuncia di Monsignor Antonio Sant'Arsiero Rosa, vescovo di Huacho in Perù. Il prelato ha 75 anni, l'età in cui i vescovi vanno in pensione. Accusato di abusi da un portale spagnolo, aveva chiesto di essere congedato per poter fare chiarezza sulla verità, come comunicato lo scorso aprile dalla Conferenza Episcopale Peruviana. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot.
7: E eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: Mongevono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Lo rifacciamo?
6: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
7: Radio Alta, la musica grande.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games. Il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.
8: Wow!

0: Radio Alta. Sono le 16 e 59 minuti. Spot, spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
0: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
2: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

0: Spot, spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
4: Radio Alta.

Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, la viaggiatrice You.

0: Spot.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Alta. La musica.

0: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Ygo Cross in pronta consegna, solo da Sarco.
6: La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play.
5: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, più forte di te.

0: Radio Alta. Radio Alta.
1: Sono le 17:58 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna, per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio, in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano, approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri, procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto a disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolana di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
3: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime entrambe interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
4: L'obiettivo è riportare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
3: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
5: Una transizione che unisce manifattura, comunicazione e innovazione digitale. Da giugno l'imprenditrice bergamasca Claudia Sartirani guida il comitato Piccole Imprese di Confindustria Lombardia. Una nomina strategica per un tessuto in cui l'80% delle associate ha meno di 50 dipendenti e dove la competitività richiede di governare la transizione digitale e il marketing

0: internazionale. Il contesto vive una fase delicata. A Bergamo si registra un'economia a due velocità. Crescono produzioni e ordini interni, chimica e meccanica, ma l'export frena vistosamente, meno 6%, penalizzato dal calo dei macchinari e dalla frenata di mercati storici come Germania, Francia e America. Tengono invece aerospaziale ed elettrico. La crescita industriale aerobica più 1,8% rincorre la media regionale di più 2,4%, ma la provincia si conferma un colosso da quasi 50 miliardi di PIL e oltre 20 di export. La vera sfida strutturale però è il lavoro, con una disoccupazione quasi azzerata, poco sopra l'1% contro il 2,6% lombardo, il 50% delle imprese non trova personale. Per le PMI la rotta è tracciata, diversificare i mercati esteri, valorizzare le filiere della transizione energetica e investire su digitalizzazione e intelligenza artificiale per compensare la carenza di manodopera. Sfide cruciali che la presidenza Sartirani sarà chiamata ad accompagnare.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
5: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Anna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026, un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Grandi affari da Iperal. Dal 15 al 28 luglio, tantissimi prodotti a solo 1, 2 e 3 euro ti aspettano. Un esempio? Pasta di semola solo grano di Puglia Granoro, confezione da un chilo a solo 1 euro. Offerte valide dal 15 al 28 luglio.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Buongiorno a tutti amiche e amici di Bergamo TV, mercoledì 15 luglio 2026, appuntamento con tutto Atalanta Lu News. Un saluto a Fabrizio Pirola che oggi insomma sostituisco indegnamente, ma eccolo qui già in quadrato. Un buongiorno anche al nostro Fabrizio Carcano del giorno. Ciao Fabrizio.
5: Buongiorno a tutti.
4: Insieme a te andremo a commentare anche questa giornata importante per l'Atalanta, perché è il giorno dopo la conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è avvenuta proprio ieri alla New Balance Arena di Bergamo. E allora andiamo a farvi vedere in tre minuti quello che è successo ieri e poi la commentiamo insieme in studio insieme a Fabrizio Carcano.
6: Un ringraziamento a Cristiano per aver scelto il nostro progetto, e devo dire che fin dalla prima nostra telefonata lui ha dimostrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. Lo ringrazio anche perché in un mese e mezzo da quando è arrivato ha già stravolto molte cose con grande dedizione, con grande professionalità, portando in società anche nuove figure professionali di alto livello, un nuovo metodo di lavoro e devo dire con una grandissima energia. Quindi da parte mia ovviamente un grandissimo in bocca al lupo, perché di lavoro ne ha tanto da fare, ma come dimostra la sua carriera, basta leggere il suo curriculum, lui è partito dal basso, ha vinto tutte le categorie professionistiche. Questo a dimostrazione che la dedizione, la sua capacità, le intuizioni che ha avuto nel mercato lo hanno portato a raggiungere ovviamente grandissimi livelli, e ovviamente starà a lui portare avanti tutto il progetto Atalanta, e noi abbiamo grande fiducia nelle sue qualità sia come professionista che come uomo, e rappresenta al meglio lo stile Atalanta.
7: È veramente per me un grande orgoglio essere qui a rappresentare questo club. Mi ci rivedo nella mia storia. La mia storia parla di risultati abbinati a una sostenibilità, e chi meglio della famiglia Percassi ha sempre reinvestito tutte le eccedenze fra cavi e fra ricavi e costi. Atalanta è sempre stata un club dove non ha mai dichiarato degli obiettivi, anche perché possono rappresentare anche dei limiti. Con grande umiltà, però, tante volte spesso è riuscita a fare cose straordinarie, e noi dovremo continuare a calcare quel segno, quella strada. Quindi forte identità, grande umiltà, e poi strada facendo verranno i nostri obiettivi. Per il discorso di Ederson, da una parte siamo rimasti stupiti, dall'altra anche contenti, perché comunque io l'ho inseguito per tanti anni, adesso ho la possibilità di averlo insieme con noi. Lui è molto contento di rimanere, stiamo parlando con i suoi agenti per continuare insieme, e siamo molto fiduciosi. Quando si comincia un percorso nuovo ci sono dei punti di riferimento nuovi. Io all'interno del club ho trovato grandissima umanità, un'accoglienza incredibile, grandissima professionalità. Si tratta solo quando cambiano le cose sul campo, che è la cosa più importante, e quindi quel tipo di calcio prevede un tipo di situazioni combinate all'esterno diverse, tutto lì. Però alla fine conteranno poi alla fine come sempre i risultati, no? Quindi, però comunque quello che ci teneva a dire, io porterò la mia esperienza e tutto quello che posso sapere al servizio di tanti ragazzi che già ho trovato all'interno, fra scout, manager, dirigenti, segretari, ma veramente ho trovato una società incredibile fatta veramente ad hoc per un tipo di direttore sportivo come me, che mi piace lavorare tutti i giorni, quotidiano, confrontarmi tutti i giorni. Credo per me sia il massimo, no?
4: L'esperienza di Cristiano Giuntoli all'Atalanta. Fabrizio Carcano, insomma, partiamo da qui, perché anche Luca Percassi ha parlato della sua esperienza, ha parlato anche di uno stravolgimento del metodo di lavoro. Che impressione hai avuto dopo ieri?
5: Allora, non è una frase fatta, ho avuto un'ottima impressione, perché Giuntoli mi è sembrato un uomo, uso il termine, già atalantino. Ho visto una grande sintonia non solo con Luca Percassi, ma anche nei modi di raccontare l'Atalanta e di raccontare come la sta vivendo l'Atalanta. E mi è sembrato, ripeto, una persona che abbia già acquisito il DNA atalantino. Anche i tanti riferimenti che ha fatto al settore giovanile, alla cantera e agli investimenti, che peraltro sono già avvenuti perché sono stati comprati due ragazzi dall'Empoli per una cifra importante, 5 milioni, un 2009, un 2010. Quindi, ecco, anche nei fatti ha già dimostrato che il settore giovanile, che è la radice comunque dell'albero Atalanta, usiamo questo termine, è comunque al centro dei suoi pensieri. Quindi mi ha fatto un'ottima impressione. Io Giuntoli, come te il resto, lo conoscevo già, l'avevo anche già visto in alcune volte in conferenza stampa quando era col Napoli, quindi mi ha già fatto una buona impressione all'epoca. Poi, come tutti, ha avuto degli alti e bassi, ha avuto una stagione alla Juventus negativa, quello inutile girare intorno ai discorsi, l'ha avuta.
4: Beh, non è facile lavorare alla Juventus in questo periodo, Fabrizio.
5: Ma certamente, infatti, poi ho detto come tutti, perché ovviamente ha fatto grandi cose al Carpi, grandi cose al Napoli, perché lui ha portato il Napoli, lo scudetto del 2023, ma prima l'ha portato anche una Coppa Italia, ricordiamolo che a Napoli non è che vince una Coppa Italia, è una cosa di tutti i giorni. Ha avuto questo passaggio alla Juve e adesso ha ricalibrato, secondo me, anche ha ricaricato le batterie, ha ricalibrato il mirino dopo un anno fermo, che sicuramente lo ha anche aiutato a vedere magari le cose diversamente. Quindi io sono convinto, l'Atalanta ha avuto, da quando io la seguo chiaramente, dei grandi direttori sportivi, perché Sartori è un grande direttore sportivo. D'Amico qui ha fatto bene, non dimentichiamolo, aveva fatto bene a Verona, penso che farà bene anche a Roma, in una piazza diversa. Adesso arriva Giuntoli, che è diverso da tutti e tre come tipo di impatto e come tipo di personaggio. E soprattutto poi in questo caso, almeno in questa fase storica che durerà penso 2 o 3 anni, ha anche un allenatore che è molto affine a lui, non solo per l'accento che hanno, cioè quello toscano, ma anche perché hanno veramente un feeling lavorativo che hanno già dimostrato in passato. Si sono anche rincorsi poi dopo Napoli più volte, perché Sarri più volte era sul punto di tornare al Napoli e Giuntoli era sul punto di andare al Chelsea l'anno che ci andò Sarri, quindi in realtà hanno un rapporto storico. E secondo me anche questo è un valore aggiunto che oggettivamente in questa fase, cioè poi magari tra 2 o 3 anni c'era un nuovo allenatore e Giuntoli lavorerà con un altro allenatore, però in questo momento, in questa fase, che poi non è una fase di ricostruzione o di rilancio come ho detto in alcuni retroscena, perché l'Atalanta non deve ricostruire o rilanciare, l'Atalanta è comunque nelle coppe europee, ha avuto una stagione in cui le cose sono andate meno bene perché hai sbagliato, questo diciamo tranquillamente, 2 allenatori, sei arrivato 7º, ma l'organico è un organico da 3º-4º posto. Io l'ho detto tutta la scorsa stagione e lo ribadisco quest'anno.
4: Quindi Fabrizio, sei d'accordo con quel che dice quando Giuntoli ha detto la squadra è al completo, siamo sempre attenti sulle opportunità di mercato, ma insomma contiamo nel valorizzare i nostri big che si devono solo adattare al nuovo gioco di Maurizio Sarri, che è l'altro investimento importantissimo dell'Atalanta.
5: Sì, sono d'accordo, al netto che ovviamente è una frase da prendere in conferenza stampa come tale, nel senso che secondo me il messaggio è i big non si vendono. Lui l'ha detto di carne secchi, l'ha fatto capire su De Ketelaar e Scamacca, quindi la squadra c'è, la squadra intesa come Scalvini.
4: Ha fatto anche il nome di Scalvini tra i giovani,
5: Siti,
4: esatto.
5: Bernasconi, Anor, dopodiché su alcuni giocatori, io credo c'è un passaggio, uso il termine fisiologico, ogni anno 4-5 giocatori cambiano. L'allenatore fa delle sue valutazioni, faccio un nome, Bellanova. Io Bellanova sono convinto che è un giocatore che è ancora da capire se resta. Lo stesso Samardzic, di cui si è parlato anche ieri, è un giocatore che secondo me va valutato nel nuovo ruolo e magari non è detto che sia il ruolo giusto e magari non è detto che sia il giocatore giusto, ma il blocco dell'Atalanta c'è. Poi dopodiché che alcuni giocatori, anche i due Sulemana, chiaramente saranno sotto osservazione perché ovviamente Camaldi non c'è ancora, però al netto di tutto il blocco dell'Atalanta, partendo dal portiere, arrivando al centravanti, è un blocco da terzo quarto posto, con Ederson incluso. E quindi poi lui giustamente ha detto: abbiamo inserito Gaetano, che è un giocatore che ha delle potenzialità. Io mi aspetto due inserimenti, io mi aspetto una punta che potrebbe essere la Ibegovic, e mi aspetto comunque un difensore, perché Yen avrà comunque un decorso abbastanza lungo, l'infortunio di Yen. E ecco, l'altro giocatore che ti ritengo sotto osservazione è Kossounou. Quindi, però ripeto, il blocco c'è, ed è un blocco secondo me da terzo quarto posto. Perché dico terzo quarto posto? Perché c'è l'Inter, il Napoli vediamo con Allegri, vediamo anche tante situazioni di De Bruyne, Lukaku. Dopodiché io vedo la Roma quest'anno, che sicuramente crescerà, mentre per fare un esempio vedo un Milan e una Juve in grande difficoltà dal punto di vista della costruzione delle squadre. L'Atalanta parte con il vantaggio di avere già il motore acceso, le marce inserite, insomma, è molto più facile lavorare così che di vedere costruito da zero.
4: Beh, assolutamente, soprattutto anche con un gruzzoletto importante, quello arrivato dalla cessione di Palestra, e quindi che dà la possibilità anche a Giuntoli e proprio alla famiglia Percassi di lavorare sul mercato forte anche di questo portafoglio importante, Fabrizio.
5: Beh, ma c'è un altro portafoglietto di cui non si parla mai, che è in arrivo, secondo me, ovvero il Bilal Touré, Maldini, che è un altro giocatore che non fa parte del progetto, credo, uno dei due Sulemana.
4: Che Sarri ha conosciuto anche la Lazio, quindi ha avuto modo di lavorare con Maldini, però, per sei mesi.
5: Sì, gli ha prodotto tre gol. Allora, detto che è una situazione difficilissima, detto che ha dovuto giocare da centravanti in un ruolo non suo, detto che nel finale ha avuto anche problemi fisici, alla fine un giocatore che ha fatto, vado a memoria, due o tre gol in sei mesi alla Lazio. Quindi non credo che Sarri... cioè, Maldini poi può restare come quinto offensivo nelle rotazioni, quello per carità nulla lo vieta, però ecco, diciamo, non è il giocatore secondo me che fa parte del blocco importante dell'Atalanta. Poi ripeto, ci vogliono anche i comprimari, quelli che giocano magari contro i Moldavi in conference, che giocano i primi turni di Coppa Italia, che entrano sul 3-0 con Lecce, entrano e fanno gli ultimi 20 minuti, quello serve anche come giocatori. Stavo dicendo, secondo me c'è un tesoretto, e il Bilal Touré, che è un giocatore secondo me che assolutamente giunto dovrà trovare un modo per valorizzarne la cessione.
4: Sì, anche perché due anni fa è stato l'acquisto più costoso del mercato estivo di tutta la Serie A per 30 milioni di euro, ricordiamolo, perché effettivamente l'Atalanta ha fatto un investimento importante con lui.
5: E tra l'altro è un giocatore che ha solo 24 anni in questo momento, al Beşiktaş non ha fatto malissimo, ha fatto 7 gol e 5 assist in una squadra comunque che è arrivata terza, quindi non è un giocatore che non ha dimostrato nulla. Non escludo che Sarri magari possa anche ritenerlo. Cioè, Sarri ha avuto giocatori magari un po' diversi come profilo, c'ha una Noslim, però non sono tanto lontani del Bilal Touré. Però ecco, tornando al tesoretto, Maldini e il Bilal Touré, un Sulemana o forse addirittura tutti e due Sulemana, più alcuni giocatori. Lo stesso Kossounou, se dovessi decidere di venderlo, è un giocatore che in Premier lo piazza a 25 milioni come niente.
4: Quindi ha fatto la Coppa d'Africa.
5: È anche un tesoretto importante da queste voci che a volte noi non consideriamo, ma sono voci a bilancio fondamentali. Quindi sì, l'Atalanta ha i soldi. L'unica cosa, lo dico sempre, sapete bene che io sono un appassionato di calcio inglese, un tifoso dell'Arsenal, in questo momento è un mercato dopato dalle inglesi, cioè l'Hull City, che è terza neopromossa, ha preso un pacchetto da 200 milioni, e noi stiamo qui a parlare di Palestra, che è stato venduto a 60 milioni. Con 200 milioni ti compri Bellanova, Kossounou, Maldini, Touré.
4: Fai parecchi giocatori. Un flash, Fabrizio, per quanto riguarda Ederson e soprattutto le parole di Giuntoli. Siamo fiduciosi, stiamo lavorando con gli agenti per quanto riguarda il suo rinnovo.
5: Allora, intanto io Ederson, da quel che sapevo, lui non è che ha mai chiesto la cessione, a differenza di Lookman, in maniera pressante.
4: Però è chiaro che dopo quello che è successo resta con la testa un po' altrove, no?
5: No, l'unica perplessità che io è questa. Lui stava per firmare un contratto da 25 milioni, quindi in 5 anni, quindi anche dal punto di vista immagine della famiglia, insomma, è una cifra che ti cambia tante prospettive. Adesso ovviamente va incontro a una prospettiva economica comunque ridimensionata, anche se certamente non parliamo di cifre basse per i comuni mortali. Però per il resto il giocatore non ha mai manifestato la voglia di andare via da Bergamo a tutti i costi, quindi io credo che lui... Al netto che io non credo alla storia delle visite mediche, cioè il Manchester United non voleva più il giocatore per una serie di ragioni sue, hanno preso il pelo nell'uovo e l'hanno rimandato indietro. E questa è una storia che nel calcio c'è in tante situazioni. Però io non credo che Ederson avesse voglia di strappare, di andarsene tutto. Penso che tornerà, prolungherà il contratto e farà una stagione da Atalantino. Poi nulla vieta che l'estate prossima, a 28 anni, possa comunque chiedere di andare a un'altra squadra. Lui voleva andare all'Atletico Madrid. L'Atletico Madrid ha preso Hjulmand nel suo ruolo, quindi anche quella finestra si è chiusa. Quindi io credo che il giocatore rientrerà con molta tranquillità, molta serenità. Ha comunque giocato il mondiale e io, ecco, non, anche qui non vedo problemi. Sono abbastanza affine alle parole di Giuntoli quando dice il giocatore è contento di restare, è pronto a prolungare, quindi la vedo abbastanza serena questa come opzione. Attenzione, con Ederson viene meno tutto il discorso di Yashari.
4: Esatto, perché... volevo arrivare lì, perché Yashari comunque resta lì in attesa dell'Atalanta.
5: E qui è una valutazione, cioè tante volte l'Atalanta ha preso dei giocatori interessanti che poi non ha avuto lo spazio per sfruttare. Lo stesso Sulemana lo scorso anno alla fine non ha mai giocato perché era chiuso da De Ketelaere da altri giocatori. Samaras, dice un esempio, è un bel giocatore ma è sempre stato chiuso da De Ketelaere e da altri giocatori nei suoi ruoli. Se Yashari arriva e si trova un De Rol che continua a essere performante anche a 35 anni e mezzo, io penso di sì, un Pasalic che ha dimostrato di essere un giocatore che fa la differenza, Gaetano è un giocatore su cui si sta puntando evidentemente, io Gaetano l'ho visto giocare col Cagliari una manciata di volte e mi è sempre piaciuto, hai Ederson, ecco, magari poi prendere un giocatore a 30 milioni, poi è vero su varie formule, riscatto, via dicendo, che poi magari trova poco spazio, magari siamo qua tra un anno a dire ma Yashari non ha giocato e tutto, questa è una valutazione che dovranno fare chiaramente Sarri e chiaramente la società, con una considerazione che io continuo a fare: la Champions ti imponeva di avere una rosa di titolari da, uso il termine, 20-21 giocatori, certo, di movimento. La conference, la prima parte, le prime sei partite, i playoff, le prime sei partite, ma anche i primi due turni eliminatori, troverai degli avversari che se tu schieri integrale la formazione dell'Under 23 di Serie C, competiala perfettamente. Adesso è una provocazione.
4: Incrociamo le dita. Fabrizio, ti devo salutare. Grazie per essere stato con noi in questo appuntamento con tutto Atalanta News. Vi do solo alcune info pratiche, che sono giovedì e l'appuntamento con la conferenza stampa di presentazione proprio di Maurizio Sarri, quindi ascolteremo anche le parole del nuovo allenatore dell'Atalanta, ma il primo appuntamento per i tifosi è sabato 18 luglio alle 17 in Val Seriana a Clusone, con la prima amichevole ufficiale, la sfida casalinga contro l'Under 23. I biglietti sono già in vendita, ma affrettatevi perché già nella giornata di lunedì 800 biglietti sono stati venduti online sul sito dell'Atalanta. Trovate tutte le info del caso. Grazie ai colleghi in regia per il supporto tecnico e l'appuntamento è rinnovato sempre per domani con tutto Atalanta News.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 19. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Un anno di assicurazione RCA inclusa nel prezzo sulle Aygo Cross in pronta consegna. Solo da Sarco.
0: Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Si è arrampicato sul retro della palazzina per introdursi nell'appartamento della ex compagna per poi ferirsi nel tentativo di fuga dalle forze dell'ordine. È quanto è successo a Gandino nel tardo pomeriggio di martedì 14 luglio in uno degli stabili multipiano all'ingresso del paese. Secondo le prime ricostruzioni, protagonista è un uomo di 47 anni, già denunciato tempo fa per stalking e maltrattamenti, che avrebbe raggiunto il balcone del primo piano approfittando della porta finestra aperta per tentare di introdursi nell'appartamento. Qui avrebbe trovato la donna con un amico, un uomo di 48 anni, che l'avrebbe affrontato per difenderla, riportando anche delle ferite al volto nella colluttazione. La donna nel frattempo ha allertato i carabinieri della stazione di Gandino, sita proprio in prossimità della stessa palazzina. È allora che l'aggressore, nel darsi alla fuga, sarebbe precipitato da circa 3 metri, procurandosi una frattura. L'automedica e la Croce Rossa Italiana Bergamo Interland, giunte sul posto, l'hanno trasportato cosciente in codice giallo all'ospedale di Seriate, in stato di arresto a disposizione del magistrato. L'ambulanza del Corpo Volontari Presolana di Castione ha soccorso invece e portato a Piario l'amico della potenziale vittima in condizioni stabili.
8: L'operatività del servizio di bus elettrici EBRT lungo la provinciale 525 tra Verdellino, Dalmine e Bergamo coinciderà a partire dal prossimo 3 agosto con una riorganizzazione di alcune importanti linee del trasporto pubblico della rete urbana ATB. L'attuale linea C, che attraversa il capoluogo tra l'ospedale Papa Giovanni e il centro Don Orione, tornerà alla denominazione con il numero 2. Più consistenti i cambiamenti per quanto concerne la ramificazione dell'odierna tratta 5. Nell'area a ovest di Bergamo sarà sostituita, oltre che dalla EBRT, che con alcune corse a partire dal 14 settembre raggiungerà con la diramazione KR anche il Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, dalle linee 51 e 52. Queste ultime, entrambe, interagiranno con la prima all'altezza di Dalmine e del Villaggio degli Sposi a Bergamo e andranno rispettivamente da Dalmine e da Levate al cimitero del capoluogo. A est di Bergamo, invece, ancora per quanto riguarda il bus 5, non cambierà numero di identificazione e consentirà di viaggiare nelle sue articolazioni 5T, 5R e 5N fino a Torre Boldone, Ranica e Nese di Alzano. Infine, i mezzi, anche in questo caso della linea 5, che oggi sono in servizio tra la stazione delle autolinee di Bergamo e Gavarno o Villa di Serio, adotteranno la numerazione 15G e 15V.
9: L'obiettivo è riportare i cittadini della nostra provincia e del comune sui mezzi pubblici, rendendoli più appetibili in quanto non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche perché più efficienti, più veloci e anche che rispondono al meglio alle esigenze dei nostri cittadini.
8: Nel 2025 sulla rete del trasporto pubblico gestita da ATB, l'azienda Trasporti Bergamo, hanno viaggiato ben 25 milioni di persone. Per favorire l'utilizzo della nuova EBRT, inoltre, sono sul tavolo dell'Agenzia del Trasporto Pubblico 3 nuove tratte che dall'area ovest della provincia permetteranno di raggiungere Verdellino e Dalmine.
10: Una transizione che unisce manifattura, comunicazione e innovazione digitale. Da giugno l'imprenditrice bergamasca Claudia Sartirani guida il comitato Piccole Imprese di Confindustria Lombardia. Una nomina strategica per un tessuto in cui l'80% delle associate ha meno di 50 dipendenti e dove la competitività richiede di governare la transizione digitale e il marketing internazionale. Il contesto vive una fase delicata. A Bergamo si registra un'economia a due velocità. Crescono produzione e ordini interni, chimica e meccanica, ma l'export frena vistosamente, meno 6%, penalizzato dal calo dei macchinari e dalla frenata di mercati storici come Germania, Francia e America. Tengono invece aerospaziale ed elettrico. La crescita industriale aerobica più 1,8% rincorre la media regionale di più 2,4%, ma la provincia si conferma un colosso da quasi 50 miliardi di PIL e oltre 20 di export. La vera sfida strutturale però è il lavoro, con una disoccupazione quasi azzerata, poco sopra l'1% contro il 2,6% lombardo, il 50% delle imprese non trova personale. Per le PMI la rotta è tracciata, diversificare i mercati esteri, valorizzare le filiere della transizione energetica e investire su digitalizzazione e intelligenza artificiale per compensare la carenza di manodopera. Sfide cruciali che la presidenza Sartirani sarà chiamata ad accompagnare. L'ultimo bollettino di sorveglianza delle arbovirosi di Regione Lombardia, aggiornato al 7 luglio, registra i primi due casi di febbre dengue nella TS di Bergamo. Si tratta di infezioni contratte da cittadini durante viaggi all'estero e intercettate al rientro. Il dato si inserisce in un trend in forte crescita. In tutta Italia si contano 169 casi confermati contro i 96 dello stesso periodo del 2025, di cui ben 36 in Lombardia, che da sola concentra il 20% dei contagi nazionali, grazie anche all'efficacia del sistema di sorveglianza. Mentre Milano guida la classifica regionale con 17 casi, Bergamo si attesta a quota 2, in un panorama che vede anche la presenza sporadica di altri virus trasmessi da zanzare, come la chikungunya e la West Nile, che lo scorso anno provocò 9 decessi nella regione, mentre quest'anno non si registrano vittime. Non essendoci contagio interumano diretto, la prevenzione è fondamentale. Uno studio pubblicato da Eurosurveillance evidenzia infatti che i focolai di dengue si sviluppano quasi interamente entro un raggio di 400 metri dal caso primario. Per questo, in presenza di febbre e malessere al rientro da un viaggio all'estero, è cruciale rivolgersi subito al medico o al pronto soccorso. Un'identificazione precoce consente di avviare tempestivamente la disinfestazione locale, bloccando sul nascere la diffusione della malattia.
11: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. È uno dei commi dell'articolo 27 della nostra Costituzione, quello che sancisce i criteri fondamentali in materia penale. Ed è uno dei più disattesi. Le carceri italiane registrano un tasso medio di affollamento pari al 140%, con circa 18.000 persone detenute in più rispetto alla capienza regolamentare. In un contesto di sovraffollamento, in strutture in molti casi obsolete, nelle quali la dignità della persona e persino l'accesso ai servizi primari rischiano di non essere scontati, viene meno la garanzia del rispetto del senso di umanità richiamato dalla nostra Carta. E si fa sempre più remota la possibilità che la detenzione raggiunga il suo obiettivo, che è quello della rieducazione e del reinserimento della persona sottoposta a detenzione. È difficile anche nella percezione comune associare il rispetto dei diritti a chi si è reso responsabile di reati spesso particolarmente gravi, ma è la Costituzione a richiamarci al dovere di non considerare il carcere come un luogo lontano, a parte rispetto alla vita civile. Per questo l'Alleanza per l'articolo 27, che riunisce varie realtà che operano su questi temi, ha organizzato visite in oltre 30 istituti italiani, tra i quali anche quello di Via Gleno a Bergamo. Forte è stato il richiamo a situazioni, dipendenza, disagio psichico, sempre più diffuse anche in ambito carcerario, che rendono la situazione ancora più drammatica.
12: Siamo oggi a 600 persone, quindi più del doppio sostanzialmente della capienza, e c'è un tema poi sanitario che riguarda ovviamente Regione Lombardia, il tema della salute mentale, il tema dei CPS, dei SERD, degli organici che vanno rafforzati. Parliamo spesso di salute mentale. Questo è un pezzo significativo sul quale la Regione è obbligata a investire.
13: Quando si dice tossicodipendenti fuori dal carcere, tolti i casi di impossibile gestione in struttura se non chiusa, bisogna finanziare le comunità di accoglienza. Il CERT interno ha una sola assistente sociale che dovrebbe smistare le persone tra chi va in comunità e chi nei progetti territoriali.
14: Ed è importantissimo però anche il lavoro che viene fatto dagli enti del terzo settore, che provano a costruire delle risposte integrate soprattutto in materia di casa e di lavoro.
8: Pure i bilanci di 15 comuni bergamaschi, dalle valli alla pianura, da Valbondione a Bonate Sotto, nei cui territori si trovano grandi dighe e centrali elettriche, beneficeranno finalmente, al termine di un prolungato confronto tra la Regione Lombardia e l'Enel, degli arretrati dei canoni idroelettrici. Ben 13,7 milioni di euro, a cui andranno aggiunti 10,4 milioni di forniture gratuite. Risorse dovute, come sancito da una sentenza della Corte di Cassazione all'inizio dell'anno e che a livello regionale dal 2022 hanno raggiunto quota 201 milioni di euro. I fondi sono stati versati nelle casse della regione e entro la fine del 2026 verranno redistribuiti almeno una prima parte attraverso le amministrazioni provinciali. La medesima partita giocata e vinta con l'Enel, la regione la sta disputando anche con altri gestori, Italgen ed Edison. Pure per quanto concerne le concessioni scadute relative a dighe e centrali, 4 nella Bergamasca, o in scadenza ben 11 nel 2029, sempre nella nostra provincia. Queste ultime tutte in capo a Enel. Sul tavolo ipotesi diverse, dalla riassegnazione ai gestori uscenti con un aumento dei canoni e un piano di investimenti da concordare, a una gara per le realtà private, a un project financing, fino a una società mista pubblico-privata. Tornando all'Enel, è attesa la conferenza dei servizi tra Comune di Moio de Calvi, in Valle Brembana, Regione e Ministero delle Infrastrutture, in cui verrà definito l'intervento di pulizia dell'invaso del Bernigolo. Riempitosi negli anni di ghiaia e fango, è passato da una capacità di 500.000 metri cubi di acqua ai soli 40-50.000 odierni. È una delle concessioni in scadenza nel 2029. Enel ha proposto di prelevare 80.000 metri cubi di detriti, troppo pochi hanno fatto sapere dal comune di Moio. Un'altra partita è aperta.
15: Veramente per me è un grande orgoglio essere qui a rappresentare questo club. Mi ci rivedo nella mia storia. La mia storia parla di risultati abbinati a una sostenibilità. E chi meglio della famiglia Percassi ha sempre reinvestito tutte le eccedenze fra ricavi e costi. Atalanta è sempre stata un club dove non ha mai dichiarato degli obiettivi, anche perché possono rappresentare anche dei limiti. Con grande umiltà, però, tante volte spesso è riuscita a fare cose straordinarie, e noi dovremo continuare a calcare quel segno, quella strada. Quindi forte identità, grande umiltà, e poi strada facendo verranno i nostri obiettivi. Il discorso di Ederson, da una parte siamo rimasti stupiti, dall'altra anche contenti, perché comunque io l'ho inseguito per tanti anni, adesso ho la possibilità di averlo insieme con noi, lui è molto contento di rimanere, stiamo parlando con i suoi agenti per continuare insieme e siamo molto fiduciosi. Porterò la mia esperienza e tutto quello che posso sapere al servizio di tanti ragazzi che già ho trovato all'interno, fra scout, manager, dirigenti, segretari. Ma veramente ho trovato una società incredibile, fatta veramente ad hoc per un tipo di direttore sportivo come me, che mi piace lavorare tutti i giorni, quotidiano, confrontarmi tutti i giorni. Credo per me sia il massimo, no?
0: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
16: Saldi, saldi, saldi da sogno. Da Eikos, la grande azienda di materassi e guanciali, questo mese sono iniziati i saldi. Trovi tutto scontato al 50%.

0: continuato. Cerchi il look perfetto per le tue vacanze? O l'ultimo gadget tecnologico? L'attesa è finita. Dal 4 luglio al centro commerciale Le Due Torri arrivano i saldi estivi. Rinnova il tuo stile e rinfresca i tuoi spazi con sconti travolgenti del 30, 40 e fino al 50%. Da noi trovi shopping, grandi marchi, ristorazione e divertimento per tutta la famiglia. Non fartelo raccontare, i saldi più caldi dell'anno sono solo al centro commerciale Le Due Torri a Stezzano. Fun, food e shopping center.
1: Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Alta Play.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Radio Alta. Sono le 21:01.

la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 21 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.